Circo Radio Party. Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città. Summer Jam. Disco Radio.

0: compie un'ora di dance storica? Sì, avete presente tutte quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primissimi del 2000? Sono le protagoniste del Riffin' Keister Extended Version. L'appuntamento che ascoltate in diretta ogni sera tra le 21 e le 22 e poi replica al mattino, in questo caso lunedì mattina tra le 5 e le 6. Oh, questo è un appuntamento speciale perché è l'ultimo della stagione per quanto mi riguarda. Poi qualche giorno di ferie e poi ci risentiremo a settembre. Partiamo? Fargetta, music!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: 1994, Billy Ray Martin con Your Loving Arms. Qualcuno si è già preoccupato, ha detto: Alessio, ma visto che vai in ferie si chiude il Rhythmic History Extended Version? La risposta? Assolutamente no.
1: Rhythmic History.
0: Non vi dico con chi, ma tranquilli che vi lascerò in ottime mani. Sì, perché mi prenderò qualche settimana di ferie, però poi ritornerò da settembre ad accompagnarvi come sempre ogni sera dalle 19 alle 22 qui su Disco Radio e poi in replica al mattino tra le 5 e le 6 con l'Extended Version della Rhythmic History, che è questo programma qui, quello che vi fa ascoltare la migliore dance storica. Ripartiamo tra un attimo Like an Angel dei Web, disco disco molto figo di Mabel, e Play A.T. con I Love the Sun. Prima dal 1990 Stefano Secchi, I Say Yeah.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Mi volete dire che non avete mai assistito alla scena di un vostro amico o una vostra amica che piange qualche lacrimuccia perché magari quello che pensava fosse un grande amore stava limonando con un altro, con un'altra? Crying at the Discotheque, c'erano gli Alcazar su Disco Radio e tra un attimo anche gli Snap.
1: Rhythmic History.
2: Allora, signor Sironi, Telomare!
3: Preso!
2: Signor Panzeri, Infradito!
4: Ci sono!
2: Signor Fantini, il Perizoma!
5: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso, l'ho preso!
3: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
2: Canazzei!
3: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
2: Ma, signor Sironi, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
3: Ma siamo in 4!
2: Ma che 4, signor Sironi? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
6: Belli Svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
2: Con l'Infradito!
1: Disco Radio!
0: Eccoci qua, arrivati a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti da me, sono Alessio Luisi. Questa è Rhythmic History Extended Version, l'appuntamento che vi accompagna ogni sera in diretta tra le 21 e le 22. E come sempre diamo anche il buongiorno a quelli che ci stanno ascoltando in replica al mattino tra le 5 e le 6. Suoniamo Dance Storica. Vi riporto in questo caso nel 1988 per riascoltare Gino Latiro con Yo. Eccola, una delle nostre chicche. Poi tornerà anche Cher con la sua Believe e i Mute di Clap on Top on Me. Subito però dal 92 gli Snap, Rhythm is a Dancer.
7: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
7: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Andate a recuperare su YouTube la scena in cui Antonio Albanese balla questa canzone dei Mute, Clap on Top of Me, all'interno del film Uomo d'acqua dolce. Davvero da rivedere. Io sono Alessio Roisi, voi siete all'interno del Rhythmic History Extended Version, il programma che suona Dance Storica. Tra un attimo torna Scatman John.
1: Rhythmic History.
0: Sono gli ultimi giorni di diretta per me, perché poi, come vi dicevo, mi prenderò qualche giorno di ferie, ma tranquilli, l'appuntamento con la storia del ritmo continuerà ad andare in onda. Subito Scatman's World dal 95.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: storie del ritmo su Disco Radio.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Now it's time to have fun.

0: Anno 1990, Two Brothers on the Fourth Floor con Can't Help Myself. A chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Io sono Alessio Rovisi, mi assenterò per qualche settimana. Ci risentiamo il 31 di agosto in diretta qui su Disco Radio con la Dance Storica alle 21 e replica alle 5 del mattino. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: E che ci siamo, le 6 precise! Buongiorno, buongiorno, anche questa settimana siete con me, la sveglia di Disco Radio dalle 6 alle 10 con Roby Mistretta, ma con tutti voi, siete già tanti, quelli che scrivono ancora prima delle 6 al 3938103000, tra pochissimo i vostri messaggi, le vostre sveglie, ma voglio augurare una buona settimana a tutti, buon lunedì 17 agosto, giornata di rientro per tanti, di partenze per altri. In che momento siete della vostra vita, della vostra estate? Dai, raccontatelo al 3938103000, intanto la novità di Kygo.

0: agosto, buongiorno a tutti, buon agosto, buona settimana. Guardiamo se ci sono un po' di...
1: Lavoratori.
0: Ma sì, che ci sono, gente già carica alle 6.
1: Ciao,
0: vero?
1: Buongiorno Giusy. Gente, ciao.
0: Stamattina necessario più degli altri giorni per una Giusy così carica.
2: Buongiorno,
0: poi c'è...
2: Svegli, sono Francesca da Settimo Torinese.
0: Ciao Franci.
2: E mi sto preparando per andare a lavorare. Bene, io aspettiamo il piano. Lavoratori. Lavoratori al nuovo capitano.
0: Ci siamo, Giusy.
2: E soprattutto buon diminuzione del caldo, almeno si spera.
0: Allora, quello si spera, ma quello teoricamente c'è. Io venendo qua in radio questa mattina ho già notato almeno 3-4 gradi in meno rispetto alla settimana scorsa. Ho visto tante strade bagnate. Non so se vogliamo fare un piccolo giro di temperatura. Com'è là fuori? Cosa dice il vostro cruscotto questa mattina? Freschino o fa ancora caldo? Intanto c'è anche lei, Peggy Goo.

0: pipistretta.
1: Quella gnaro, Carletto c'è. Show da Palazzolo sull'Olio, lo showman Carletto. Della Francia Cuffe del Lago Iseo. Ma cosa dico, lo showman del mondo intero.
0: Di più, meglio
1: lavoratori!
0: Di cosa urli?
1: Ci vuole una litra di caffè.
0: Ma guarda che anche
1: ho ripreso
0: oggi,
1: dopo una settimana di ferie. Mamma mia.
0: Allora due.
1: Lavoratori!
0: Allora due. Ma no, la pernacchione. No, dai, Carletto showman. Insomma, un abbraccio a tutti quelli che sono rientrati al lavoro questa mattina. C'è qualcuno che è rientrato proprio oggi? Dai, fatecelo sapere al 393 800 3000.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
2: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: Vorrei un'auto usata, ma...
4: Vai da Renord, fai Prime.
3: E se ha difetti?
4: Da Renord fai Prime.
3: E se mi lascia a piedi?
4: Da Renord fai Prime.
3: Fai Prime?
4: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
3: E potevi dirmelo Prime.
5: Renord Prime, l'usato come nuovo.
6: Info e sedi su renord.com.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
10: Disco Radio.
11: Salutiamo tutti quelli che sono ancora in vacanza, anche Marco da Cesano che oggi compie 22 anni, allora buon compleanno Marco, adesso un bel regalo, dai, arriva anche Alexia dal 97.

0: balla, te lo dice Madonna, anche se sono le 6:20 di questo lunedì mattina. Diamo la carica, lo facciamo insieme a Densetteria. Invece tutti quelli che magari sono tornati a casa, colazione diversa, non è proprio Densetteria questa mattina con questo buongiorno.
1: Quasi belli svegli, buongiorno.
0: Ciao.
1: Grande Roby. Allora, sveglio dalle 4:30,
0: sì?
1: Perché ho accompagnato ex moglie e figli in stazione centrale che partivano per le vacanze. Io torno a casa, mollo il cane, doccia e apro il bar.
0: Wow, e quindi si lavora. Buona giornata a te, adesso a Vissi.

0: tutti ben svegliati. Abbiamo sentito prima Davide che sta per aprire il bar. Mi piace l'idea di essere in qualche bar questa mattina a svegliarvi tra un cornetto, un cappuccino.
1: Ciao, Melania del Vignano. Ciao, quanti belli svegli, Disco Radio, Robby, tutti, vi saluto. Io sono ancora in giro in bici.
0: Allenamento?
1: Stamattina c'è un gran fresco, si sta da Dio. Dai, a lavorare. Dobbiamo portare avanti il mondo.
0: Brava,
1: ciao.
0: Siete gli eroi del mattino, quelli che si svegliano presto, quelli che portano avanti questo paese, la spina dorsale. Che si fa allora questa mattina? State riprendendo anche voi l'attività lavorativa? Siete in vacanza o non siete mandati? Dai, raccontatelo al 393 800 3000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Ed era arrivato il momento di dare anche il bentornato a Fabrizio Gaias, già pronto per aggiornarti con le news. Buongiorno.
3: Grazie Roby, bentornato, bentrovato, anzi anche a te buona giornata. Iniziamo dalla pioggia intensa dei temporali ieri su Milano, dove è caduta anche la grandine, l'alerta gialla che continua per la regione anche oggi. Nel Lecchese frana a Premana, a Malgrate si tuffa nel lago prima del temporale, muore un ventenne e un diciottenne annega invece nel Ticino a Cuggiono. E per settimane ha preteso con intimidazioni e minacce del denaro da un imprenditore di Pinerolo in provincia di Torino, finché non è stato arrestato dai carabinieri. L'uomo è un 37enne residente nella città piemontese, già noto alle forze dell'ordine. L'ondata sta per finire, le temperature rientrano in media, però tutti i record sono già superati, e l'anno più caldo di sempre da quando esistono le rilevazioni e quindi i dati. Per la Columbia University nel 2027 andrà ancora peggio. E infine l'atletica, ci consoliamo così, la settima giornata degli europei di Birmingham, Larisa Iapichino vola sopra tutte, dei medaglie d'oro nel salto in lungo, oro per la 4x400 maschile azzurra, bronzo per quella femminile, l'Italia prima nel medagliere. Tutto, ci risentiamo tra un'ora. Are you
4: ready? Ciao, sono Don Cash e ti aspetto tutti i giorni dalle 13 alle 16 su Disco Radio con la Family del Pranzo, con le hit, le sigle live, i freestyle e le vostre voci. E dalle 15 alle 16 in radio arriva il club, il meglio della notte, del party set live anche di giorno. Disco Radio.
0: Nuova settimana iniziata su Disco Radio e in tutto il mondo, ma noi vogliamo scoprire come andrà tra pochissimo, come ormai da consuetudine in queste settimane. Lo scopriamo grazie alle stelle, ma non sono stelle normali le nostre, sono le stelle dance.

0: C'è chi scrive al 3938103000: finisco le vacanze, da mercoledì si torna a Bergamo, ma per la prima volta una strana sensazione perché non rientro più al lavoro. Divento un dipendente INPS, anche lui fa parte dei pensionati, quindi goditi questa nuova e meritata vita. Raccontaci poi com'è nel corso delle settimane, noi ti aspettiamo al 3938103000.
1: Buongiorno QBS, buongiorno belli svegli. Momentaneamente ragazzi si sta molto fresco.
0: Freschino stamattina.
1: Vediamo poi nell'arco della giornata che succede.
0: Cambiamo in belli freschi.
1: Auguro una buona giornata a tutti, in particolare coloro che lavorano. E se mi permettete, specialmente agli autisti di bus. Buona giornata a tutti, Daniele da Setriano, ciao.
0: Daniele, un abbraccio a te e a tutti gli autisti di bus che sono in piedi anche loro dalle prime ore del mattino per accompagnare la gente soprattutto al lavoro. Un abbraccio a tutti i lavoratori e a tutti quelli che stanno scrivendo al 3938103000. Settimana che è appena iniziata, ma se vogliamo già sapere com'è, cosa dite? Se andiamo a scoprirlo, come stiamo facendo ormai da qualche settimana a questa parte, ogni mattina fior di soldi per l'oroscopo, ma non è un oroscopo normale, perché il nostro oroscopo, senso Disco Radio, è dance.
2: Buongiorno Robby.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno amici di Disco Radio.
0: Che ci siamo? Cosa dicono le stelle?
2: Vediamo cosa ci dicono le stelle per oggi.
0: Pronti?

Dracula che sta andando a dormire adesso. Sta sorgendo il sole, è stato in giro tutta la notte come tutti i vampiri e pipistrelli, con il primo sole va a dormire. Primo sole che viene immortalato soprattutto tante volte da quelli che sono in vacanza, sai, quelli che si svegliano presto, quelli che dicono voglio vedere il sole che sorge sul mare, poi tante volte invece lo vedi la mattina mentre va al lavoro e ha un effetto totalmente diverso. Saluto Thomas, è sempre presente al 3938 103.000. Saluto anche tutti i bonanomi di Monte Marenzo, direzione Bibione, un saluto a tutti. E PS, Alessandro vai piano, c'è scritto così nel messaggio. Can we say-

0: Zap, e questa canzone mi fa sempre venire in mente il meme che gira ogni tanto sui social. Ci sono solo due persone che ti fanno alzare le mani: i vocalist e i carabinieri. Poi scegliete voi dove volete alzare, in che contesto. Intanto le 7.
1: Disco Radio.
0: Ma buongiorno, ben svegliati a tutti quelli che si sono svegliati da poco, quelli che ci sono già dalle 6, quelli che ci sono già da prima. Insomma, un popolo, un'Italia in movimento. Bentornati al lavoro a tutti quelli che erano in vacanza nelle scorse settimane e ricominciano la solita routine, il solito run run proprio in questo lunedì. Siete con me per tutta questa settimana, dalle 6 alle 10. Ciao a tutti, buon agosto, sono Roby Mistretta, prontissimo per farvi ascoltare anche la novità firmata Swedish House Mafia e Licky Lee.

7, 4 minuti, 5 in questo istante su Disco Radio, lunedì mattina d'Italia, un'Italia che ormai è divisa tra chi è appena tornato dalle vacanze e chi le vacanze le ha appena iniziate. In qualsiasi caso serve una cosa al mattino: stimolare il cervello, e ci sono tanti modi e metodi diversi per farlo, soprattutto nei primi minuti, nelle prime ore. Tra pochissimo li scopriamo, perché vogliamo aiutarvi ad essere, diciamo, performanti in questa giornata. Prima Alexandra Stan, We Are Free. No.

0: lunedì mattina, ma noi stimoliamo your mind. Perché? Perché tanti magari sono stati in vacanza una, due settimane, rientrano al lavoro proprio oggi, sai, l'hanno messo lì, accantonato un po' il cervello, messo in pausa, relax, e adesso serve tornare performanti. Uno dei modi migliori per stimolare il cervello al mattino è un bel indovinello. E allora facciamolo subito, amici. Siete pronti? Aprite bene le orecchie. Cambia completamente ogni settimana, ma resta sempre nello stesso posto. Cos'è? Dai, provate la risposta al 393-800-3000.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Alziamo i riflettori sul sociale. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
8: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
9: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
11: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
11: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
12: Vorrei un'auto usata, ma...
13: Vai da Renord, fai Prime.
12: E se ha difetti?
13: Da Renord, fai Prime.
12: E se mi lascia a piedi?
13: Da Renord fai Prime.
12: Fai Prime?
13: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
12: E potevi dirmelo Prime.
14: Renord Prime. L'usato come nuovo.
15: Info e sedi su renord.com.
6: Disco Radio.
0: Dai, ve lo ripeto, cambia completamente ogni settimana, ma resta sempre nello stesso posto. Cos'è? Provate la risposta a questo indovinello al 393 800 3000. Adesso la Bush.

0: mattino fa bene per essere performanti, e quindi stiamo giocando con l'indovinello. Cambia completamente ogni settimana, ma resta sempre nello stesso posto. Cos'è? Sentiamo le vostre voci.
1: Dario D'Alecco.
0: Giorno Dario.
1: Beh, è il calendario.
0: No, no, secondo me l'hai detto solo perché Dario calendario ci stava.
2: La luna, Mara da Cesate, ciao.
0: Mara, nemmeno la luna.
3: No, Mela da Cinisello, il sole.
0: Nemmeno il sole, ve lo ripeto, cambia completamente ogni settimana, ma resta sempre nello stesso posto. Cos'è? Dai, le risposte al 39.

0: canzone che ci riporta nel 2005, in questo lunedì mattina. Anche noi stiamo iniziando una nuova giornata, una nuova settimana insieme. Lo stiamo facendo alla grande, stiamo stimolando il cervello questa mattina con un bel indovinello. Cambia completamente ogni settimana, ma resta sempre nello stesso posto. Cos'è? Sentiamo chi ci ha provato al 393 800 3000.
1: È il lavoro!
0: No, non è il lavoro.
2: La voglia di andare a lavorare.
0: Quella c'è ancora meno. Poi
3: giorno della settimana. Alessia da Monza.
0: Alessia, nemmeno il giorno della settimana. Qualcuno ha già indovinato. E dai, do ancora un po' di spazio, qualche minuto anche agli altri che ci vogliono provare. Sai, magari si sono appena messi all'ascolto. Allora, cambia completamente ogni settimana, ma resta sempre nello stesso posto. Cos'è?
4: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. E adesso tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Per noi c'è Fabrizio Gaias.
5: Grazie Roberto, buona giornata. Piogge intense e temporali ieri su Milano in serata, dove è caduta anche la grandine, allerta gialla che continua anche oggi. Nelle chiese frana a Premana, a Malgrate, si tuffa nel lago prima del temporale, muore un ventenne, e sul lago di Como recuperati con l'elicottero 4 turisti bloccati sul monte Colmegnone. Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di ieri in un appartamento di una palazzina in strada Rio Vallero a Pino Torinese, dove vivono un ragazzo e i suoi genitori, altri residenti sono stati evacuati. Il calcio estivo, un appuntamento classico della Juventus, il vecchio rito di Villa Arperosa che si sposta allo Stadium alle 18, Juventus contro Juve Next Gem. L'Atletica, la settima giornata degli europei di Birmingham, Larissa Iapichino vola sopra tutte ed è medaglia d'oro nel salto in lungo, oro per la 4x400 maschile azzurra, bronzo per quella femminile, l'Italia prima nel medagliere. L'ondata di caldo sta per finire, le temperature rientrano in media, vediamo dunque il tempo di oggi.
6: Meteo. Fenomeni per la giornata di lunedì da segnalare sui monti di Lombardia e Piemonte, che a tratti andranno ad interessare anche le pianure orientali della Lombardia. Temperature massime che comunque tenderanno a diminuire, con valori che non andranno al di sopra dei 32-33 gradi sulle zone pianeggianti. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ocean House, Jewel, in questo lunedì mattina, cari amici, stiamo stimolando il cervello per ripartire e partire alla grande. Lo stiamo facendo con un indovinello. Guardiamo chi di voi ha la risposta esatta. Sentiamo, c'è chi dice l'orologio, dice l'indovinello, dice cambio ogni settimana ma non cambio mai di posto. Poi ancora le parole crociate. No, sentiamo altri.
1: Logicamente il calendario. No, giusto?
0: No.
1: Spero di aver indovinato. Mauro da Abbiategrasso.
0: Mauro, no, tanti hanno indovinato, ma già dall'inizio, e sentiamo.
2: È il cinema.
0: Esatto.
2: Ciao, Stefania da Seregno. Cosa ho vinto?
0: Stefania, ahimè, niente, la gloria eterna, come quando giochi con gli amici.
3: Ciao, sono Diego da Verbania.
0: Ciao, Diego.
3: La risposta è il cinema.
0: Bravo.
4: Il cinema.
0: Bravi.
5: Buongiorno, Roby.
0: Ma tanti,
5: È il cinema.
0: Esatto.
5: Ciao, Disco Radio Sabodasti. Il
0: ciao,
5: cinema.
6: Ciao, Roby.
7: Ciao, io
0: Quanti?
7: Sono Giovanni. Direi il cinema.
0: Bravo, bravo anche te, a tutti gli amici che hanno indovinato la risposta a questo indovinello, che era difficile, dai, ma non troppo, non ho voluto fare il cattivo, dai, lunedì mattina, d'altronde, magari sai, appena tornati dalle ferie, ma ci sono vari modi per stimolare e rimettere in moto il cervello al mattino, dicono luce naturale, quindi apri le finestre, una bella botta negli occhi e si riparte, anche acqua fresca, soprattutto evitare lo smartphone e una breve lettura magari di qualche libro, un quotidiano al mattino, e soprattutto usare la mano debole. Non è specificato per fare cosa, però al mattino usate la mano debole. Dato che siete stati tanto bravi con quell'indovinello, che ne dite se ne facciamo un altro per stimolarlo fino in fondo questo cervello? Siete pronti? Vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono? La risposta nuovamente al 393 800 3000.
8: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Dai che lo ripetiamo, vado avanti, vado indietro, corremi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono? La vostra risposta al 393 800 3000.

0: lunedì mattina su Disco Radio. Ci stiamo svegliando e stimoliamo il cervello insieme in questa mattina con un po' di indovinelli. Nello specifico adesso c'è Vado avanti, vado indietro, corro, mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono? Vediamo un po' di risposte al 393-800-3000. Monica dice il cambio delle marce. No, non è quello poi.
1: È l'altalena. Ciao, buona giornata.
0: Nemmeno quello, il criceto. Chi scrive il criceto, no?
2: Le lancette dell'orologio. Ciao, Edo da Crema.
0: Edo, ci sei abbastanza vicino, dai, ancora qualche momento per le vostre risposte. Vado avanti, vado indietro, corro, mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono? Dai, 393-800-3000.

0: accompagnarci e stimolarci in questo lunedì mattina, ma stiamo accendendo anche il vostro cervello con un bel indovinello, amici. Quella in questione è: vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai di posto. Chi sono? Tante le risposte che sono arrivate. La rotellina per caricare l'orologio, no, l'orologio cucù, no, gli ingranaggi del cambio della macchina, no. Poi sentiamo qualcuno.
1: Ciao, Marco da la Valletta Brianza.
0: Buongiorno Marco.
1: La lancetta del contachilometri.
0: No, nemmeno quello, amici. Intanto siamo arrivati quasi alle 8 del mattino. C'è qualcun altro, sentiamo.
1: Ciao Marco, no? Da...
2: Buongiorno a tutti.
0: Eccola.
2: Può essere il pendolo? Diana da Varese.
0: Può essere, lo scopriamo tra qualche secondo. Intanto le 8. Disco. Buongiorno, buongiorno, ciao a tutti, sono Roby Mistretta, vi accompagno tutta la settimana dalle 6 alle 10. La risposta esatta proviamo a darla.
3: Ciao Disco Radio.
0: Ciao,
3: secondo me sull'indovinello sono Emiliano da Verbania.
0: Dai, dici,
3: è il pendolo.
0: Sentiamo il notaio cosa dice.
4: Il pendolo, il pendolo.
0: Il pendolo.
4: Il pendolo, il pendolo.
0: Anche Liliana da Milano ha indovinato. Tanti altri amici, mi ha fatto molto ridere chi ha dato la risposta: il nonno sulla sedia a dondolo. Siete fantastici, splendidi. Adesso c'è Kamrad.

0: Buone vacanze a tutti quelli che le stanno facendo. Ben rientrati a tutti gli altri amici che sono rientrati pronti per andare a lavorare. Abbiamo stimolato il cervello questa mattina. La risposta all'indovinello che abbiamo fatto era
1: Il pendolo.
0: E tanti hanno scritto l'orologio, dato che dai, è 17 agosto, siamo buoni. Io do per buona la risposta anche orologio. Bravi tutti. Quindi intanto saluto anche Matteo, che proprio oggi compie proprio 5 anni. Auguri piccolo Matteo. Adesso su Disco Radio Clean Bandit.

0: metafora della vita, non solo fisicamente alla ricerca del sole, ma anche del benessere quotidiano, e ve lo regaliamo noi qua su Disco Radio tutte le mattine. Dai, cervello stimolato, quindi archiviati gli indovinelli. Tra poco parliamo di ricordi, lo facciamo con i Rhythmic History, ma anche scoprendo se costava di più andare a ballare negli anni 90 oppure oggi, amici.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
9: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto: oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
13: Vorrei un'auto usata, ma...
14: Vai da Renord, fai Prime.
13: E se ha difetti?
14: Da Renord fai Prime.
13: E se mi lascia a piedi?
14: Da Renord fai Prime.
13: Fai Prime?
14: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
13: E potevi dirmelo Prime.
15: Renord Prime. L'usato come nuovo.
16: Info e sedi su renord.com.
0: Disco Radio. Dato che parleremo di discoteche di anni 90, tu quanto spendevi quando uscivi il sabato sera? Cosa facevi? Dai, raccontacelo al 3938 103.000. Adesso dal 99, Kenny Williams. Rhythmic History.

0: Culture, lunedì mattina su Disco Radio con Lost. Si parla di anni 90 versus anni 2000, un po' così, o meglio 2026. Costava di meno uscire negli anni 90 o adesso? Lo scopriamo tra pochissimo. Intanto i vostri ricordi delle vostre serate, anche un po' tutte matte.
1: Ma testina, stiamo tornando indietro nel tempo qua,
0: sì.
1: Va bene, allora vediamo un attimo. Allora, erano 50.000 lire il pieno del debito integrale, 15.000 lire per entrare al Time Corso Lodi, altri 30.000 lire per andare a mangiare al burger in piazza San Babila, fai il calcolo.
0: No,
1: adesso
0: so.
1: Con quello che spendi lì non fai neanche il pieno alla macchina. Basta lavorare. Buon lavoro a tutti.
0: Buon lavoro anche a te, caro Max, anche se mi sa che sei in vacanza. Dai, vostri racconti, cosa facevi in una serata degli anni 90? Quanto spendevi? Siamo curiosi, torniamo e sblocchiamo ricordi al 393 800 3000. Let's start.

0: sabati sera degli anni 90.
1: Io spendevo 10-15 mila lire in base al tipo di discoteca che andavo, prima consumazione compresa. Sergio D'Adesio.
0: Sergio, grazie per il ricordo. Allora sblocchiamo anche un altro file. Qual era? Quanto prendevi di paghetta quando eri adolescente? Dai, 3938-103.000.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. È tempo di aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, adesso con Fabrizio Gaias, buongiorno.
3: Grazie Roby, buona giornata. Vale fino alla mezzanotte di domani in allerta temporali di Regione Lombardia, altri temporali previsti in settimana. Ieri pioggia intensa su Milano, dove è caduta anche la grandine senza danni. Allerta gialla che continua anche oggi. A Malgrate si tuffa nel lago prima del temporale, muore un ventenne. Sul lago di Como recuperati con l'elicottero quattro turisti bloccati sul monte Colmegnone. Otto francesi di età compresa tra i 19 e i 28 anni sono stati bloccati dalle forze dell'ordine d'Oltralpe lo scorso 23 di luglio per il sospetto che volessero unirsi ai Notav e attaccare i cantieri in Val di Susa, in Piemonte. La notizia è stata pubblicata dai media transalpini, gli otto sono sotto controllo giudiziario. A Birmingham gli azzurri conquistano il gradino più alto del podio con il doppio oro nel salto in lungo e nella 4x400 uomini, portano a casa 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi. Invece nel nuoto, l'oro di Quadarella nei 400, argenti nella 4x100 mista per Ceccon e Pilato. Il calcio infine, la Lazio fuori dalla Coppa Italia. Ci risentiamo tra un'ora.

tutti, buon agosto, buon lunedì, sono Roby Mistretta. Saluto anche chi dice al 393 800 3000: ma non si firma, niente vacanze, turno pomeridiano, dai un abbraccio, siamo sempre con te e con voi. E tra l'altro stiamo andando anche nel mondo dei ricordi, le discoteche degli anni 90, quanto costava uscire in quel periodo e anche la vostra paghetta, quella che vi davano. Antonio dice: costava negli anni 90 sulle 15-20 mila lire un'entrata in discoteca, ma io non pagavo, facevo il cubista, mi davano qualche drink e per un bel periodo mi sono anche divertito e andava bene così. Sì, perché c'è questa cosa, ma costavano di più le discoteche negli anni 90 o adesso, e abbiamo scoperto dai vostri messaggi, lo stiamo scoprendo, ma anche da questa bella ricerchina che dice: anni 90 costava 20-30 mila lire, c'era anche il cocktail e dipendeva dalle serate, adesso costa tutto molto ma molto molto di più, magari 20 euro solo per l'ingresso, e poi c'è il cocktail, e poi c'è il guardaroba, e poi c'è il parcheggio, e questo, l'altro, il tutto, perché le discoteche sono diventate molto più strutturate rispetto a quelle degli anni 90, impianti audio diversi, sicurezza diversa, insomma tante cose che sono cambiate. Esiste

0: fate. Allora, prima cosa, quanto vi davano di paghetta i vostri genitori per godervi un bel sabato sera? Dai, 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Marco da Vicenza dice: per la paghetta dovevo aiutare mio papà, ho sempre lavorato. E a te quanto davano i tuoi genitori? 393 800 3000.

0: Usa Magnetic su Disco Radio. Stiamo facendo anche un viaggio negli anni 90. Dopo aver ricordato quanto costavano le discoteche in quel periodo, si parla anche di paghetta.
1: A proposito di paghetta, io niente, i miei quando ho finito le medie sono andato a scuola e mi davano la mancetta. Al lunedì mattina, penso al martedì pomeriggio era finita. Allora ho detto vabbè, va, è meglio che vado a lavorare.
0: Ma dove li spendevi tutti quei soldi così subito? Cioè andavi manco in discoteca lunedì, martedì già finiti. Stefania e Davide, li saluto, stanno andando al lago. Buona giornata, dicono: abbiamo sempre lavorato e contribuito in casa e la paghetta ce la dovevamo gestire noi. Tu invece quanto prendevi?

Monza dice: io ho avuto la fortuna di aver lavorato subito dopo la fine della terza media come padre in carrozzeria. Ricordo ancora tutta l'estate del 93 in officina. 700.000 lire di stipendio, intanto pochi secondi alle 9. E poi aggiunge Fabri da Monza, dice: metà era mia, l'altra metà aiutavo in casa. Un po' lo stesso discorso che ci hanno fatto prima anche Stefania Davide. Dice: abbiamo sempre lavorato e contribuito con la paghetta in casa, diciamo metà stipendio di qua, metà di là, si aiutava un po' in casa. Questi vostri racconti che mi state facendo delle paghette degli anni 90, ma nessuno ha ancora tirato fuori la cifra. Nessuno mi ha ancora detto: io perdevo 10, 15, 20 mila lire a settimana. Dai, guardiamo se c'è qualcuno al 3938103000 che ci svela la cifra. Intanto c'è Kygo.

0: 9:02, lunedì mattina, siamo arrivati al 17 agosto, tutta la settimana stiamo insieme dalle 6 alle 10, ciao a tutti, buongiorno, buon agosto, buona estate, sono Roby Mistretta, a proposito di anni 90, di paghette, di soldi e di esperienze.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Allora io quando uscivo sabato sera, quando ero giovane, spendevo tantissimo e facevo schifo, ciao ciao.
0: Come facevi schifo? Adesso sono curioso, cosa facevi? Si può raccontare il tuo sabato sera degli anni 90 o meglio che tutto resti là?

0: su Disco Radio, lunedì 17 agosto 2026, 9:10 minuti del mattino. Ancora buon agosto, buona estate, io sono Roby Bistretta. Abbiamo parlato abbondantemente di anni 90, diciamo, tra discoteche e paghette, ma perché erano più belli quegli anni? C'è chi dice perché c'era l'estate, la colonna sonora dell'estate era il Festival Bar, diventato iconico il suono del primo internet che poi ci metteva una vita a connettersi, e c'era la gioia anche di scendere in strada per incontrare e giocare con gli amici, le foto, non sapevi mai come uscivano fin quando non sviluppavi il rullino, e anche si registravano le canzoni su cassetta sperando che il tuo speaker non parlasse sulla canzone. Dai, a proposito di anni 90, tra poco ci torniamo allora con un bel Rhythmic History.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
4: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
8: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
9: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
8: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat!
9: Oro d'oro! Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
9: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
10: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Vorrei un'auto usata, ma...
13: Vai da Renord, fai Prime.
12: E se ha difetti?
13: Da Renord fai Prime.
12: E se mi lascia a piedi?
13: Da Renord fai Prime.
12: Fai Prime?
13: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
12: E potevi dirmelo Prime.
14: Renord Prime. L'usato come nuovo.
15: Info e sedi su renord.com.

0: settimana siete pronti? Avete preparato il vostro cellulare con il nostro WhatsApp aperto, amici? Perché adesso giochiamo!
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Siamo prontissimi per rendere epico questo lunedì mattina con un bel regalo, perché Disco Radio oggi ti regala l'iscrizione alla Night Run Monzino 2026. Sabato 5 settembre torna a City Life l'evento che unisce benessere, prevenzione e sport. Un'esperienza unica di corsa notturna tra le luci della città e l'energia della città.

nostro numero 393 800 3000, dentro 5 minuti dovete mandare un messaggio con scritto Night Run e la vostra mail. Ai più fortunati, come dicevamo, in regalo l'iscrizione alla corsa. Se siete pronti, 5 minuti iniziano da...

0: quanto riguarda il tradimento. Si tradisce sempre di meno, cari amici. Qualcuno dice: no, cornine ci sono. Ma attenzione, da quando parte il tradimento? Cioè proprio quando c'è il rapporto fisico o ancora prima? Secondo voi inviare dei messaggi ad un'altra persona sui social equivale a tradire?
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni. Disco
0: Radio. Le news dall'Italia e dal mondo, per noi adesso c'è Fabrizio Gaias.
2: Grazie Robby, buona giornata. Un incendio si è sviluppato questa mattina intorno alle 5.30 all'interno di un edificio, quello che ospita il comune di Appiano Gentile nel Comasco. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco al lavoro nello scantinato dello stabile, in particolare nel locale server. Vale fino alla mezzanotte di domani l'allerta temporale di Regione Lombardia, altri temporali previsti in settimana nella regione. Ieri piogge intense e temporali su Milano, dove è caduta anche la grandine. Una ragazza milanese denuncia un'aggressione a sfondo sessuale che sarebbe venuta fuori da una discoteca di Corso Como. L'autore sarebbe un ragazzo con cui la ragazza aveva passato la serata e si era appartata e che non avrebbe rispettato poi il suo no. Lo sport: John Lucumi è della Juventus, il difensore colombiano arriva a titolo definitivo dal Bologna, ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2030. Intanto il calcio estivo, un appuntamento classico che riguarda proprio la Juventus, il vecchio rito di Villar Perosa che si sposta allo Stadium alle 18, Juventus contro Juve Next Gen. E per il calcio, Lazio fuori dalla Coppa Italia. Adesso il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Fenomeni per la giornata di lunedì da segnalare sui monti di Lombardia e Piemonte, che a tratti andranno ad interessare anche le pianure orientali della Lombardia. Temperature massime che comunque tenderanno a diminuire, con valori che non andranno al di sopra dei 32-33 gradi sulle zone pianeggianti. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
4: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Inviare dei messaggi sui social ad un'altra persona può essere considerato un tradimento per voi. Dai, 393 800 3000.

0: 88% di quelli coinvolti in questo sondaggio dichiara di credere nella lealtà e nell'amore per tutta la vita senza tradimenti, ma c'è sempre quello scoglio. Quando parte il tradimento? Perché nell'epoca social c'è ma mandare un messaggio, un DM a un altro ragazzo, ragazza, comunque ad un'altra persona esterna alla relazione. È considerato tradimento, solo flirt? Come viene considerato?
1: Ciao, guarda, assolutamente sì, perché il tradimento fisico è l'apice, okay. Però il tradimento nasce da prima, da messaggi, da sentimenti che vengono espressi, a voglie che vengono espresse e tutt'altro.
0: Che nascono.
1: Poi ovviamente dipende sempre dalla persona a cui li mandi e come le mandi.
0: Ah, però la premessa era che comunque per te sì, è comunque un tradimento mandare un messaggio ad una persona esterna alla relazione. Qualche anno fa è incappato in questa cosa anche Adam Levine dei Maroon 5, che aveva mandato dei messaggi a delle altre ragazze mentre era impegnato in un matrimonio, e lì erano usciti poi i messaggi. C'è chi si era indignato sui social, poi si sono aperte tante discussioni di tante persone che hanno detto: scusa, sei in una relazione, non devi mandare i messaggi privati. E infatti la maggior parte degli italiani considera lo scambio di messaggi piccanti come segno di infedeltà, o come ha detto questo amico, perlomeno è l'inizio di un'infedeltà che poi si può sviluppare nel tempo. Voi come la prendete questa cosa? Per voi un messaggio ad una persona fuori da una relazione, messaggio che non va, cioè quello segreto, se tipo ti nascondi in bagno, mandi un messaggino ad un'altra persona, quello per voi è tradimento? 393 800 3000.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
1: svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
6: Alziamo i riflettori sul sociale!
7: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
8: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
9: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
10: Quando inizia un tradimento, o meglio, voi cosa considerate un tradimento? Anche semplicemente mandare un messaggio o l'atto in sé? Dai, 393 800 3000.

0: Changes. Bella questa, per chiudere il nostro appuntamento di questa mattina. Mentre abbiamo parlato di tradimenti, quando inizia un tradimento? 3 9 3 8 103 1000. L'amica di prima che diceva parte già nella mente, dice sono comunque felicemente divorziata. Altri dicono secondo me il tradimento è quando hai ancora il tuo ex sui social commentando la bella vita che fai nelle sue storie. Insomma, tantissimi punti di vista. Quando inizia un tradimento? Lo chiediamo anche lei, l'esperta dell'amore. Buongiorno Olga.
1: Perché esperta dell'amore? Io dell'amore non so nulla, assolutamente.
0: Ma secondo te un messaggino in DM ad un'altra persona quando sei in una relazione è tradimento?
1: Allora, un minuto alle 10. Disco Radio. Ragazzi, siamo esseri umani. Siamo tutti quanti esseri umani, nel senso che mandare un messaggio di per sé, oddio, magari potrebbe essere indicativo di qualcosa, però tradimento no, e dai, ma... No,
0: però non può
1: no.
0: essere, cioè già se mandi
1: ma
0: il
1: no,
0: messaggio
1: ragazzi, state su da dos,
0: hai, hai in mente
1: siamo
0: dell'altro.
1: Esseri umani complessi, ma che cosa c'hai in mente? Bisogna essere
0: ah,
1: in due.
0: Ah, perché lo mandi,
1: ognuno
0: scusami.
1: Di noi potenzialmente potrebbe tradire l'altra persona 20 volte al giorno e dai, siamo tutti adulti, se non accade è perché non lo vogliamo, io
0: e
1: credo.
0: C'è qualcuno che lo fa tra l'altro.
1: Vabbè, scelte. La novità, Roby, a domani.
0: A domani.
1: Tradimenti, caffè, non solo. Buongiorno. Di quest'altro altro. Baci,
0: ciao.
1: Baci, a domani. Svidi, ciao, smile.

novità su Disco Radio, con la quale vi auguriamo una strepitosa settimana e un bel lunedì. È questa degli Swedish House Mafia con Licky Lee, si chiama Happiness Is So Sad. Buongiorno, buongiorno. Come state? Molto fresh la mattinata, eh? Molto fresh questa mattinata. Lavoratori presenti ovviamente anche in questo lunedì di agosto. Il privilegio di poter vivere le città, i paesi, i posti in modo più lento, senza il traffico, senza il caos, senza troppo capitale umano attorno. Secondo me agosto vissuto a casa, continuo a ribadirlo, è meraviglioso. Abbiamo una mattinata intensa e ricca che ci aspetta. È tornato anche il nostro Fabrizio Gas dalle ferie, quindi avremo lui nell'attualità di Link. Poi parleremo di cinema, abbiamo tanti argomentini. Voi siete fondamentali. Intanto, Crazy!

0: musica da Famax e quelli di Fate su Disco Radio. Tra l'altro Alan Walker sarà in provincia di Vicenza il 21 agosto. Sono sicura che tanti di voi, non dico che avranno già i biglietti, ma qualcuno che sicuramente insomma è interessato a lui, già conosce i suoi spostamenti, all'ascolto c'è. Tra poco vi farò cantare, ballare, saltare come se non ci fosse un domani con i Ritmi Kissery che sta arrivando.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
0: L'estate

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Edizione straordinaria. Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato. C'è lo svuoto. Tutto.
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
4: svuota tutto.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Sicco Mario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
9: Disco Radio. Buona settimana, buon lunedì. La Dance Storica ritorna tutte le ore su Disco Radio con questo appuntamento che chiamiamo Rhythmic History. Vasco Rossi in versione remix. Capite come vi viziamo? Ti prendo e ti porto via.
10: Rhythmic

19 minuti, buongiorno, buon viaggio, siete su Disco Radio, come Olga in diretta, rigorosamente in diretta, aggiungo, tutto agosto insieme, capisci quanto siete fortunati, cioè voi capite quanto vi viziamo. Abbiamo Matteo Vitale in questa new version di Funky Bahia tra le nostre hit più ritmate della città. Io inizierei con l'argomento incontri. Quell'incontro, l'ultimo incontro che vi ha lasciato a bocca aperti, che vi ha emozionato, che magari vi ha in realtà frizzato in qualche modo, può essere di piacere, può essere non di piacere, può essere di curiosità, può essere un incontro romantico, può essere un incontro di una persona che avete incontrato, che non rincontrato, che non vedevate magari da un sacco di tempo. 393 800 3000, dai, un bel incontro che vi ha, capisci, quell'entusiasmo che ti sale su, i Cromeo con Night by Night.

0: piace molto questa So Easy di Olivia D, mi piace la sua voce dolcissima, mi piace il fatto che finalmente sia tornato alla base il nostro Fabrizio. Buongiorno Fabri.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, sono molto contento di essere rientrato.
0: Bello come il sole, veramente, torniamo alle vacanze che sembriamo i nostri figli.
1: Non lo so, questo. Però il sole, il mare, il relax ringiovanisce un pochino.
0: Sì. L'incontro che ti ha cambiato la vita, perché questo è un po' in sintesi quello che stiamo chiedendo agli ascoltatori.
1: Non lo so, tantissime cose quotidiane, secondo me.
0: Il mio incontro, il nostro incontro. Cos'era la tua vita priva?
1: Nessun niente.
0: Di quei 12-13 anni, nulla. Vabbè, c'è un incontro sottomarino di cui vi parlo tra poco.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Perché subito l'avete sentito, è donato anche il nostro Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Un incendio si è sviluppato questa mattina intorno all'alba alle 5.30 nell'edificio del comune di Appiano Gentile nel Comasco. Vigili del fuoco al lavoro nello scantinato dello stabile, in particolare nel locale server. Vale fino alla mezzanotte di domani, in allerta temporali di Regione Lombardia. Ieri pioggia intensa e appunto temporali su Milano, dove è caduta anche la grandine. Una ragazza di Milano denuncia un'aggressione a sfondo sessuale che sarebbe avvenuta fuori da una discoteca in Corso Como. L'autore sarebbe un ragazzo con cui lei aveva passato la serata, si era appartata e che non avrebbe rispettato il suo no. Lo sport, John Lucumi della Juventus, il difensore colombiano, arriva a titolo definitivo dal Bologna, ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2030. Intanto il calcio estivo, un appuntamento classico che riguarda sempre la Juventus, il vecchio rito di Villar Perosa che si sposta allo Stadium alle 18, Juventus contro Juve Next Gen. Infine, ancora per il calcio, c'è la Coppa Italia, la Lazio è fuori dalla competizione, ci risentiamo tra un'ora.
2: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23, party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: Quindi, l'incontro che vi ha cambiato la vita, immagino ce ne siano tanti, però se avete voglia di raccontarcene brevemente uno, intanto

0: From Disco to Disco.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Disco Radio, ci ritroviamo come Olga. Abbiamo suonato il From Disco to Disco, 4 hit le più ritmate, con noi ancora questa WhatsApp. 10:43 minuti, l'incontro che vi ha cambiato la vita. Questo è quello che vi stiamo chiedendo al 393-800-3000. È stato avvistato e filmato, qui c'è un incontro molto particolare, poi quando si parla di natura il mio cuore veramente, non so, si apre e sorride. È stato avvistato e filmato nel canale di Sicilia un grande squalo bianco, proprio quello dei film del terrore con il quale tutti siamo cresciuti. L'hanno filmato, pensate, dei subacquei volontari durante la pulizia dei fondali. Stavano pulendo da reti da pesca, residui comunque della pesca, stanno facendo un lavoro incredibile. E è spuntato arrivando questo animale, tra l'altro è bellissimo. L'animale si trovava in acque aperte e non era un pericolo per le persone a riva, diciamo, ma per chi è stato lì è stato un mix di emozioni diverse, contrastanti, frizzanti, spaventati, erano stupiti, erano emozionati, cioè veramente un mix di tante cose. Il subacqueo che l'ha filmato ha raccontato di come le sue mani tremavano, non riusciva nemmeno quasi a filmarlo da quanto era agitato. Ha girato un po' lì attorno, si è girato e poi se n'è andato tranquillamente. Il grande squalo bianco nuota nel mar Mediterraneo da milioni di anni, pensate, ma è raro incontrarlo perché è sull'orlo dell'estinzione. Indovinate perché è sull'orlo dell'estinzione? Indovinate chi ne ha causato l'estinzione? È sempre lui, l'animale più pericoloso del mondo, l'essere umano. Comunque trovate il video in rete, che è bello da vedere, insomma, fa un certo effetto sicuramente. Intanto parliamo anche dei vostri incontri, l'incontro che in qualche modo vi ha cambiato la vita.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
5: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
7: Buongiorno anche a chi ci ascolta dalla spiaggia per esempio di Tropea. Abbiamo il nostro Dani che è sintonizzato. Un abbraccio, buone vacanze a tutti.

0: Abbiamo Baby Rex e David Guetta con Sad Girls, 10:51 minuti, l'incontro che vi ha cambiato la vita. Quanti così?
1: Olga, va bene anche l'incontro che mi ha rovinato la vita.
0: Ironico ma non troppo, è arrivato il momento di spostare l'energia altrove affinché questo incontro ti porti da un'altra parte. Ti leggo questo messaggio a te, tutti quelli che magari sono in una fase un po', insomma, hanno attraversato fasi pesanti. Buongiorno Olga, io durante il mio divorzio, burrascoso e non voluto da me, anno peggiore della mia vita, a un funerale, sì proprio a un funerale, incontro dopo 40 anni l'uomo di cui ero innamorata a 16-17 anni e viceversa. Stiamo insieme da 3 anni. La Paola, un abbraccio grande. Vedi, vedi che se segui il flusso della vita con fiducia, dando poi il tempo giusto anche per metabolizzare una separazione, la separazione è un lutto, fatto e finito, e poi sposti la tua energia altrove, la vita sa stupirti ancora e ancora. Peggy Gou, Woman.

0: Blues è più o meno così, su Disco Radio un po' meglio di come canto io. Sicuramente gli incontri che vi cambiano la vita, l'incontro è quello amoroso per
1: tantissimi. Ciao, mi chiamo Romina, ho conosciuto il mio attuale compagno in coda ai tamponi, e che comunque abitiamo nello stesso paese, non l'avevo mai visto, quindi grazie ai tamponi ho conosciuto appunto il mio compagno, e siamo messi insieme, e nel 2024 ho avuto un bimbo, quindi nel giro di poco appunto ci siamo messi insieme e abbiamo fatto un bambino di cui sono felicissima.
0: Un abbraccio Romina, potresti essere di Torino? L'accento è quello più o meno. Pochi secondi alle 11. Disco di una sfavillante settimana di agosto, ben ritrovati, buongiorno, sono Olga. In questo lunedì la musica come sempre accompagna Fedele, le nostre hit più ritmate della città ci sono anch'io. Il lunedì, nel caso che qualcuno non lo sapesse, c'è uno spazio dedicato ai film più visti al cinema, è un modo per così essere aggiornati su quelle che sono le novità cinematografiche e per scoprire quali film possono essere visti per una serata diversa e freschetta. La novità di Camerad, abbiamo scelto questa Love Sober.

ottobre la novità è quella di Kenrad. Ben ritrovati, buongiorno, buon viaggio, buon lavoro. Posso dire qualunque cosa ad agosto, vale praticamente tutto. No, cioè ad agosto possiamo fare qualunque, c'è una così tanta varietà di, solitamente lunedì mattina durante l'anno uno la fa, lavora, non lavori, studi, se non studi. Ad agosto uno alle 11 e 3 minuti di lunedì può fare qualunque, cioè potrebbe essere che sta passeggiando in spiaggia, che sta qualunque cosa, veramente. Questo è il bello dell'agosto. Alexander Stan, We Are Free. No.

0: 17 minuti, Gordo Loco Loco, quindi nello stretto di Messina l'incontro incredibile con uno schiolo bianco per alcuni sommozzatori è stato un qualcosa di indimenticabile, incontri che ci hanno cambiato la vita, oltre a quelli amorosi, ci sono quelli che ci hanno ispirato a fare magari quello che facciamo anche nel lavoro. Io facevo tutt'altro nella mia vita precedente, ottico optometrista, figurati, lavoro in negozio. Lavoravo in negozio, incontro quello che poi è diventato mio grande amico, che anche se ci vediamo poco, il grande Danny Virgillo, lui speaker da sempre, ed è lui che ha trovato in me questa capacità comunicativa che mi ha portato poi ad arrivare in radio, a fare insomma quello che faccio con tanto amore e passione, quindi grande gratitudine per lui, sempre.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
2: Oh. Y'all ready for this?
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
8: L'estate

0: Live, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Fai questo test, guarda la stanza in cui ti trovi, cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno, non sono ricordi, sono un bancomat.
2: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 700 31 e comprorodoro.it.
3: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
4: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile
4: svuota tutto!
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Vorrei un'auto usata, ma...
8: Vai da Renord, fai Prime.
7: E se ha difetti?
8: Da Renord, fai Prime.
7: E se mi lascia a piedi?
8: Da Renord, fai Prime.
7: Fai Prime?
8: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
7: E potevi dirmelo Prime.
9: Renord Prime. L'usato come nuovo.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Disco Radio.
12: Sapete che facciamo in questa mattinata su Disco Radio? Sapete che state per fare? State per rivivere una hit che ha fatto la storia del ritmo nel 1994. Il Reel to Reel. I like to move it.

Moving to the Sunlight, che amiamo tutti tantissimo, meraviglioso, meravigliosissimo, su Disco Radio, ben ritrovati. Muoversi in direzione del sole, anche laddove non siamo nel sole, cioè anche in momenti un pochino più complicati, la direzione deve essere quella dei nostri valori, della luce, del bello, dell'educazione, della costruttività. John Summit, guarda cosa tiriamo fuori dalla Wit & Dance, guarda che pensieri profondi. Abbiamo anche Shades of Blue.

0: Indy Ocean, Calvin Harris, Jesse Reyes sono su Disco Radio. Come ogni lunedì che si rispetti, caro Fabrizio, ricordiamolo che c'è questo appuntamento che sta tornando, quello dedicato
1: al cinema,
0: ai film più visti del weekend, ma non solo, cinema, poi diamo anche delle curiosità. Senti, film che tu hai visto e che vuoi magari consigliare o non consigliare agli ascoltatori, non lo so.
1: Odissea, vi dico anche come va a finire, perché non lo sa nessuno.
0: Dai, perché vedere Odissea, ammesso che ti sia piaciuto?
1: Mi è piaciuto moltissimo, in realtà.
0: Perché vederlo?
1: Perché comunque è un colossal, perché Nolan, perché...
0: Ti lascia della bellezza
1: delle immagini, ma poi se ami il mito greco, va bene, insomma, no?
0: Ma anche se non lo ami, potresti iniziare ad amarlo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Tra poco al cinema, subito l'attualità di Link con Fabrizio Gaglias. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. Vanno avanti le ricerche di Ryan Bagelen, 21enne di origini filippine, originario di Biella ma residente a Bergamo, scomparso nelle acque del lago di Como giovedì 14 agosto. Le ricerche interessano anche la zona di Punta del Balbianello. Fino alla mezzanotte di domani l'allerta temporale di Regione Lombardia, ieri pioggia intensa su Milano dove è caduta anche la grandine. A Malgrate si tuffa nel lago prima del temporale, muore un 20enne. Sul lago di Como ancora recuperati con l'elicottero 4 turisti bloccati sul monte Colmegnone. La polizia ha arrestato a Torino 2 persone per tentato furto aggravato su un'auto tra Corso Principe Oddone e Via Brindisi. I due sono un cittadino romeno e un'italiana, hanno precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Lo sport, John Lucumi è della Juventus, difensore colombiano che arriva a titolo definitivo dal Bologna, ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2030. La situazione dell'aeroporto di Catania in Sicilia, limitate le attività di volo in arrivo, 5 aerei ogni ora fino alle 14 di oggi, nessuna restrizione in partenza. Ci risentiamo alle 15.30.
2: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cena. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
0: Eccoci qua, 4 hit le più ritmate su Disco Radio, From Disco to Disco, frizzante che parte con Pitbull.

0: Disco Radio come Olga in diretta, anche Axel e Bond nel From Disco to Disco, ascoltato fino a qui. 11:44 minuti, sapete che facciamo? Andiamo al cinema a scoprire quali sono stati i film più visti nel weekend. Terzo posto, una nuova uscita, un film di fantascienza, un film thriller, che è La fine di Oak Street. Tra i protagonisti anche Anne Hathaway ed Ewan McGregor, quindi si preannuncia un film molto interessante. Scende invece dalla prima posizione alla seconda Spider-Man Brand New Day, un film con tante belle recensioni, anche qualche critica, però un film che per gli amanti, insomma, dei supereroi di sicuro è da vedere. Insomma, attenzione, è successa una cosa che io mai avevo visto, nel senso che nella rubrica del cinema che facciamo da un bel po' di anni parliamo di classifica film più visti nel weekend, no? Solitamente un film esce e poi piano piano scende o sparisce, insomma, dalla classifica. Una risalita io mai l'avevo vista, perché Odissea torna in prima posizione, quindi è uscito, è stato in prima posizione dei film più visti per settimane, poi è uscito Spider-Man, è sceso in seconda posizione, ora è risalito. Questo vuol dire che il film più visto nel weekend è stato Odissea, che è da vedere secondo me, perché è un po' riscoprire uno dei più grandi racconti di viaggio mai scritti. Tutti noi a scuola più o meno, insomma, abbiamo avuto a che fare con questo poema epico fatto di partenze, viaggi, incontri simbolici, meravigliosi. La versione di Nolan può piacere, può non piacere, ma secondo me è da vedere. Qualcosa a casa di bello e di carismatico lo si porta, non ci sono grandi effetti speciali, lui ha questa capacità di rendere speciale attraverso la ripresa appunto gli effetti. Tante scene girate anche nella nostra bellissima Italia, in Sicilia, nelle varie isole, secondo me è da vedere. I dialoghi sono qualcosa di potente, meraviglioso. Se volete, questi film attualmente al cinema da vedere o rivedere a vostra scelta.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Eccoci qua, buongiorno e buon viaggio su Disco Radio in questo lunedì, parlando di film. Tanti hanno visto di sera, hanno apprezzato come la sottoscritta. Cioè,

Sì, ok, anche per voi dalle 10 fino alle 13 mi trovate qui. Siamo stati al cinema, non abbiamo parlato in realtà di uscite cinematografiche, ce ne sono sempre. Il 19, questo vuol dire dopodomani, mercoledì, uscirà Oceania, un film di avventura, commedia family, che è un po' girato vero e poi c'è un po' anche di animazione all'interno. Sicuramente tanto atteso anche quello, da vedere con la famiglia, con i bimbi, con chi ci pare piace. Pochi secondi a mezzoggiorno. Disco. Quanto è bella la pausa pranzo in estate? È ancora più bella secondo me, specialmente quest'oggi. C'è un po' di possibilità di respirare in più grazie alle temperature che si sono un po' abbassate. Come Olga nelle nostre hit più ritmate della città, Il viaggio continua, con la novità di Kygo, Max McKnown. Per quanto mi riguarda, una delle novità preferite di questo periodo che mi piace ascoltare e riascoltare è proprio te.

Back, la novità di Kygo ha questa energia, ha questi suoni, ha questo mood, Max McKnown. Ed è sempre un piacere avervi con noi su Disco Radio, la pausa pranzo da passare in allegria mentre vi scorazziamo, ti dice ancora, a me non piace dirlo, di qua e di là con ritmo di musica come Olga, come sempre. Già vi dico che Rhythmic History ci porterà nel 2001, vi ricordate almeno una hit che tutti ballavamo in quell'anno? Ecco, tra poco la riascolteremo. Intanto c'è Lady Gaga.

0: Disco Radio, mezzogiorno e 9 minuti, ritorna Robin Schulz con questa Better Times. DJ, producer tedesco di fatto, ha iniziato a mixare già a 17 anni, ispirato dalla musica house e techno degli anni 90, e si sente secondo me nelle sue produzioni anche attuali. E poi ha avuto successo prima nel web, secondo me la rete ha anche questa parte qui meritocratica. Non sai assolutamente nessuno, inizia a caricare nel magico mondo della rete, per esempio YouTube, nel tubo, diciamo così, nel quello che fai, e se sei bravo prima o poi qualcuno ti nota, ti noterà, è certezza.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Alziamo i riflettori sul sociale.
4: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
5: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
3: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: L'estate al ritmo del Boom Boom Festival. Dal 20 al 30 agosto a Trescore Balneario, 11 serate di festa, birra e musica, sempre a ingresso gratuito. Sul palco Leon Faun, Banda Bardò, Carcass, Shade, Dani Five, Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkstone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro. Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
9: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Vorrei un'auto usata, ma...
13: Vai da Renord, fai Prime.
12: E se ha difetti?
13: Da Renord fai Prime.
12: E se mi lascia a piedi?
13: Da Renord fai Prime.
12: Fai Prime?
13: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
12: E potevi dirmelo Prime.
14: Renord Prime. L'usato come nuovo.
15: Info e sedi su renord.com.
1: Disco Radio.
0: C'è la dance storica su Disco Radio e vi accogliamo a braccia aperte a ritmo di musica, rivivendo con voi questa hit che ascoltavamo dal 2000, che ascoltiamo dal 2001. Price Cat, Andrea Love, Shine on Me.

con Sorri Papi, sempre su Disco Radio, musica allegra, insomma, per accompagnarci qualunque cosa non abbiate magari voglia di fare. Ora non è che dico che vi viene la voglia di fare, però in buona compagnia, con la giusta musica, tutto si semplifica, no? E può cambiare la prospettiva delle cose e anche del desiderio di fare o non fare quella cosa. Caio Cruz, abbiamo anche Break Your Heart, adoro.

I'm so fucking fabulous. C'è Mick con Fabulous qui su Disco Radio, che è un bellissimo aggettivo, no? Favoloso, favoloso, meraviglioso, fantastico, mitico, quindi fabulous, you are fabulous, si può dire anche in italiano, certo. E tra poco quattro hit, le più ritmate, un nuovo From Disco to Disco, è pronto a stare con voi anche nella pausa pranzo.

0: radio i Brothers con 10.100.000 nel From Disco to Disco, appena ascoltato, 4 hit, le più ritmate. Siamo chiamati in causa per proteggere la natura, cioè dobbiamo intervenire nel pratico. Sono sempre di più le persone che nel piccolo, insomma, raccolgono rifiuto che trovano magari per strada, in spiaggia o altro, e questi mesi caldi sono stati sicuramente durissimi anche per animali e piante. E anche a Torino ci sono cittadini che hanno risposto all'SOS lanciato dalle piante. Passavi, cioè, ci avete fatto caso, che ovunque c'era un secco, prati secchi, piante in difficoltà, mezze appassite, piantone in difficoltà, mezze appassite. E ci sono persone che con una borraccia, una bottiglia di plastica vuota, uscivano di casa con questa bottiglia vuota che svuotavano poi sulle piante in difficoltà. Quindi riempivano la bottiglia in una fontanella, versavano l'acqua dove la terra era dura e secca proprio alla base del tronco. Possiamo chiamarli nuovi guardiani del verde pubblico, quindi cittadini che annaffiano le piante perché non vogliono vederle morire in questa estate infernale. Poi c'è stato anche un tam tam nei social, cioè nei vari gruppi dei quartieri, per esempio, gli appelli si moltiplicavano di chi scriveva: se vedete una pianta in difficoltà, annaffiatela. Poi la pioggia di ieri sera è stata provvidenziale, accolta con gioia. Ne sono previste anche altre, ma io voglio ringraziare chi con questo piccolo gesto in questi mesi ha dato un po' di sollievo alla natura e alle piante. Sono piccole abitudini che fanno la differenza. Oh.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Lunedì, buon pranzo, buon appetito, buone vacanze. Ciao a Lucrezia, Roberto, la piccola Iris, che sono a Otranto, Martin Garrix.

pausa con Magnetic su Disco Radio, come sempre ben ritrovati. Sono previsti piogge anche venerdì, se non mi sbaglio, sulla zona di Milano, in Lombardia e comunque nel nord Italia. L'acqua è attesa dalla natura, ma da tutti noi, per rinfrescare. Insomma, il mondo ha bisogno, c'è una desertificazione totale in tutto il mondo, non solo in Italia, non solo in Europa. E però sono nate nel contempo queste figure meravigliose di semplici cittadini che hanno approfittato delle loro uscite per dare un minimo di sollievo alle piante, alla natura. Quindi si sono portati queste bottigliette di acqua che versavano sulle piante più in difficoltà, che trovavano insomma sul loro percorso. Cosa semplice che possiamo fare tutti noi. Nei social c'è stato questo tantam per arruolare nuove sentinelle, no? Che possano dare un po' di refrigerio anche alle piante.

Ricky Jam e Enrique Iglesias con El Perdón. Allora, di fatto Enrique Iglesias non si è ritirato, non ha smesso di cantare, fa delle date, però è molto in relax, non lancia più gli album, non fa più subito questi mega tour mondiali, promozionali. Cioè, ha rallentato, non dà priorità alla famiglia, però fa musica in modo diverso, senza l'impegno di lunghi cicli, diciamo così, di lancio di nuovi album. Non c'ha più voglia di quella roba lì, non ha più voglia di stress. Afrojack.

0: su Disco Radio. Afrojack ritorna con noi per dirci ciao ciao, arrivederci e dire buongiorno, benvenuto al nostro Don.
1: Infatti Old Don, mi volevi dire che sono vecchio, il vecchio,
0: no,
1: Don, sono arrivato, guarda.
0: Don dentro di
1: The
0: sé
1: old
0: ha, un
1: Don.
0: Ha un ragazzino che guarda, un fanciullino come direbbe qualcuno, incredibile.
1: A cui tendere la pargoletta a mano quasi, guarda.
0: Com'è andato il weekend? Che ti sei preso un po' più di relax sto weekend? Tu non hai ripreso nei vari live, nelle varie cose,
1: esatto,
0: dopo nelle varie dirette.
1: 5 mesi senza stop, finalmente lo scorso è stato un weekend tribolante, questa volta ho dormito. Ho solo dormito, anzi ho fatto una cosa, ho pulito i terrazzi e mi sono fatto una doccia in terrazza con la mia gattina, mi sono divertito, è stato bellissimo. C'erano 50 milioni di gradi, ma va bene
0: ma
1: così.
0: Ma lei aveva il costumino?
1: Ovviamente. E l'uno è uno.
0: Perché Don è geloso,
1: certo.
0: Quindi immagino lei a fare il bagno nella doccettina col costumino da micio.
1: No, sul terrazzino davanti a tutti, per quello ha messo il due pezzi, perché non era il caso di fare le sconcerie davanti a tutti.
0: Certo.
1: Vabbè. Comunque ragazzi, a parte questo, ovvero è riniziata finalmente la settimana, settimana di tranquillità, perché questa è la settimana dove è tutto rilassato.
0: Le
1: attività non ci sono, ci sono ma non ci sono, al lavoro c'è gente che rientra ma non rientra.
0: Non vogliamo attività, non vogliamo capitale umano, ascoltateci dalle vacanze, dai posti bellissimi, siamo felici così per voi.
1: Esatto, voi mandateci anche le foto dei vostri post in cui vi state divertendo. Il numero per tutti è il 393 800 3000. Sappiate che essere felici è triste, infatti la novità si chiama Happiness is so sad. Io ve l'ho detto,
0: è così,

0: La felicità può essere anche triste, soprattutto se non torna più indietro. Happiness is so sad, il brano degli Swedish House Mafia, la voce di Licky Lee. 5 minuti trascorsi dopo le 13, quindi sono le 13 del 17, ragazzi. Io ve l'ho detto, poi se credete ai numeri, quelli sono fatti vostri. E allora, benvenuti nella family più fortunata del pranzo radiofonico italiano. Don Cash al microfono, cioè io e voi al 393-800-3000. Vai, iniziamo subito con un giro di saluti. Chi è con noi?
1: Disco Radio è il ritmo della tua città.
0: Olè.
1: E il mitico Don Cash ci dà sempre tanta felicità.
0: Allegria!
1: Ciao da Antonio di Parma.
0: Bello, sembra in back, buongiorno. Buongiorno, allora. Ragazzi, parleremo di canzoni sbagliate, parleremo di Spotify, parleremo di ferie. Ma intanto voglio sapere che cosa state facendo in questo momento. Cioè, siete rientrati dalle ferie, siete ancora in ferie, siete purtroppo al lavoro perché c'è qualcuno che deve lavorare, me compreso. 393 800 3000, fatemi capire dove siete.

0: Tutto bene, e allora riassumi. È lunedì, da che cosa desumi? E lo presumo dal fatto che qui parte la family, eppure siamo qui con Don Cash che parla alla radio. Tutto il mondo fra straordinario, ogni giorno connesso, la mente col cuore che balla su disco radio. Man Man The Dark di Hey, mi piace tantissimo, mi piace il beat, mi piace il cantato, davvero davvero bello. Un abbraccio a Uboldo, Davide da Uboldo, che dice: sono in casa, sto facendo lavori sul computer, quindi sto lavorando, ma realmente sono anche un po' in smart working. Quindi sei un pondo coio coio praticamente, sei un po' in ferie e un po' lavorante. Siete lavoratori o feriegianti in questo lunedì 17 agosto? Cioè siete già rientrati dalle ferie o siete in una città deserta che comunque è bella lo stesso?
1: E adesso

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Sicco Mario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
7: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
7: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
7: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
9: Vorrei un'auto usata, ma...
10: Vai da Renord, fai Prime.
9: E se ha difetti?
10: Da Renord fai Prime.
9: E se mi lascia a piedi?
10: Da Renord fai Prime.
9: Fai Prime?
10: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
9: E potevi dirmelo Prime.
11: Renord Prime. L'usato come nuovo.
12: Info e sedi su renord.com.
13: Disco Radio. È il momento, ragazzi, in cui si vola indietro nel tempo sugli ali della musica e si ritorna giovani. Questa volta a cavallo tra il 90 e il 2000, le note firmate Blast con Crazy Man. E allora alto il volume della musica e quello dei ricordi. Qui si sbloccano.

0: Beautiful di Anima e Joji in casa disco radio con lo zio Don Cash. E allora ragazzi, fra un attimo ci sono anche i regaloni per voi. Ci sono anche i regaloni per voi,
1: buongiorno. Salve. Testina, qua siamo già operativi.
0: Siamo operativi.
1: Volevo
0: sapere infatti se foste in vacanza oppure no. Quindi la domanda rimane la stessa: siete vacanziferi? Siete ritornati al lavoro? Non siete mai andati in vacanza? Ci siete rimasti al lavoro per non rimanerci male? Fra un attimo le vostre voci, ma intanto ve l'ho detto, ho un regalo per voi.
2: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Eh già, e questa volta ti regala l'iscrizione alla Night Run Monzino del 2026. Sabato 5 settembre tornerà la City Life, l'evento che unisce benessere, prevenzione e sport. Un'esperienza unica di corsa notturna tra le luci e l'energia della città. E allora accendi la notte di Milano insieme a noi. Il numero è il 393-800-3000. Hai 5 minuti di tempo da adesso per scrivere le parole Night Run e la tua email. Il più fortunato avrà in regalo l'iscrizione alla corsa. Te lo ripeto, devi scrivere Night Run e la tua email al 393-800-3000 fra 3, 2, 1, let's go!
2: Disco Radio!

0: Bocelli, Getta, Hey, insieme a Megan Thee Stallion, DNA, More Than a Game. Quando quelle cose diventano imprescindibili, le devi fare perché fanno parte di te, come per noi la musica fa parte del nostro DNA. Continuate a dirmi dove siete, cosa state facendo, se siete o meno rientrati dalle ferie o se fate parte di quel popolo che è già presente al lavoro, perché a noi il Ferragosto non ci piace, ci piace la città deserta, perché anche a Ferragosto qui si fattura.
1: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh.
2: Allora, signor Siloni, Telomare!
3: Preso!
2: Signor Panzeri, Infradito!
4: Ci sono!
2: Signor Fantini, il Perizoma!
5: Io il Perizoma devo... Vabbè, l'ho preso, l'ho preso!
3: Quindi, signor notaio, tutto a posto? Ha prenotato lei o Rosei?
2: Canazzei!
3: Ma quale Canazzei? Con l'Infradito a Canazzei!
2: Ma, signor Siloni, col cambiamento climatico, tranquillo, ho prenotato per 5, tutto a posto!
3: Ma siamo in 4.
2: Ma che 4, signor Siloni? 5! Entri la ragazza dall'Olanda!
6: Belli svegli torna il 24 agosto su Disco Radio, dalle 7 alle 10.
2: Con l'Infradito!
0: È tempo di musica, di 4 hit senza alcuna interruzione, la tua voce al 393 800 3000 e partiamo così con Nicki Minaj, Starship.

0: In your eyes, adesso you are a public. In chiusura delle 4 senza interruzione. Prima dal 99 anche Alice DJ con Badger of Alone, conosciuta come Poporu, Poporu, Poporu. Questa è Dimensione Suono. Sì, senti a me, sono impazzito. Questa è Disco Radio, il ritmo della tua città. Oh ragazzi, dopo 4 anni poteva succedere. La prima volta incredibile che stavo facendo l'accavallamento dei due brand. Disco Radio Lovers, in compagnia dello zio Cash, la family del pranzo. Buon Ferragosto, anzi post Ferragosto. In ritardo perché stiamo mangiando il peggio di quello che potessimo a mangiarci. Allora, Dani mi ha mandato le foto. Partiamo. Polpette con il sugo. Bene, poi spaghetto con polpetta con il sugo che sembra uscito da un film tipo quelli della Disney. Un bel tagliere di salumi e fichi, che buono perché quando si oppongono i fichi e il salume. Amici, anche loro fighi, fighissimi, che mangiano tutti insieme. Tutto questo a bordo piscina, ragazzi. Cioè, ma quale invidia, un Ferragosto continuativo. Quindi mi sa che tu non sei lavorante lavorativo.
1: Buongiorno, testina. Qua siamo operativi.
0: Operativi. Ma qua si lavora.
1: Tra 2 giorni in montagna. Al freschino con la famiglia, ha fatto proprio respirare, ci volevano.
0: Il cervello.
1: Buon lavoro a tutti, il Max da Novara.
0: Niente, Max, anche se è il 17 agosto, buon lavoro. Lui si è portato già avanti, te l'ho detto. Ci sono due popolazioni in questo momento: quelle che apprezzano le città vuote e preferiscono rimanere in città a lavorare e comunque ad agosto si fattura, e quelli che invece preferiscono fratturare, fritturare e farsi una bella fritturina di pesce in riva alla spiaggia. Voi di quale delle due squadre siete? Quelli ancora vacanziferi o quelli che sono ritornati ma va bene lo stesso? Il numero per entrambi è il 393 800 3000. Disco Radio Don Cash, aspettavamo proprio te.
2: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
3: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E ripartiamo con le nostre hit senza alcuna interruzione. La tua voce, sai dove mandarla? Al 393 800 3000. Adesso alto il volume. La carica di Felicia con My System.

Justin Timberlake insieme a Timbaland, grande produttore che all'epoca produceva lui Nelly Furtado, e devo dire che senza Timbaland Justin Timberlake non avrebbe fatto tutto il successo che ha fatto musicalmente. Sexy Back ci riporta indietro nel tempo e ancora un altro pezzo che viene dal passato. Subito arriva D.B. Boulevard e Mooney con Point of View. Ma lasciatemi salutare Giuseppe da Bergamo, ancora dopo il mare e la montagna, una settimana di ferie, belle le foto che mi ha mandato, lui sta dipingendo delle bombolette davanti. E poi Comitiva davanti a una griglia, Isola di Pug, si festeggia nei 16 anni di Christian, grigliata mare.

0: Jubel con Ocean House. Ragazzi, allora, in casa discoradio con lo zio Don Cash, mi dice la regia.
1: Beh, buongiorno a te, Stefano. Salve. Sto bene.
0: Da posto.
1: Dai, due giorni li abbiamo fatti, ci è andata bene in montagna. Con l'aria bella, con la famiglia.
0: Ma si divertiti.
1: E adesso siamo cooperativi, mica bobo, micio micio.
0: Quindi si è ritornati nelle nostre città. E mi dice la regia, comunicazioni importanti.
2: Ciao Don, salve. Sono Andrea Sono.
0: Ciao Andrea.
2: Sono le due, sì. Le due, le due, due, due. Le due, le due, le due, due, due.
3: Ciao. È arrivato il dottor.

E sono proprio le 14 in punto. Just do it, do it, do it. Le 2:22 su Disco Radio con lo zio Don. Il lunedì il 17 agosto. Non fate battute sul 17 perché io sono nato il 17 alle 13. Quindi, anzi, peraltro, io sono nato venerdì 17 alle 13. Quindi, lo sapete già. Sono di settembre, sono un vergine preciso e meticoloso. E ci tengo che le cose si ripetano, ragazzi. Il mio scheduling, l'up schedule di Disco Radio mi fa stare bene. Come tutte le ore, partiamo con la novità. In questo caso, Comrade con la sua Love Sabo.

0: Tutti quanti vogliono l'amore. L'amore è quello là dopo le feste, dopo i party, dopo che ci sei ubriacato. L'amore è un hangover. Invece Kamrad ci tiene a ricordarci che l'amore da sobri è l'amore più importante, perché se una persona l'ami senza avere effetti collaterali e distrazioni intorno, probabilmente l'ami davvero. Allora ragazzi, ferie lunghe per qualcuno, ferie invece già finite per qualcun altro. Le vostre voci al 393 800 3000. Sentiamo.
1: Ciao, ciao Don.
0: Ciao.
1: Per me le ferie ancora sono non lunghe, ma ancora un'altra settimana.
0: Un'altra settimana?
1: No, ragazzi, quest'anno le sto desiderando. Sono molto lontane, sono state molto lontane. Ciao a tutti, un saluto da Danilo. Ciao da Cetriano.
0: Ciao Danilo, che balla da Cetriano e che quindi ancora le ferie le vede da lontano.
2: E adesso è arrivato il giorno.

0: Cristina Crea e Alexandra Stan, We Are Free in casa disco radio con lo zio Don Cash.
1: Sono le due con Don Cash 222. Non sparo sentenze.
2: Buongiorno disco radio, buongiorno a tutti.
0: Salve.
2: Per te sono le due.
0: Sono le due e dieci.
2: Per me invece sono le sette.
0: Ma dove
2: del
0: sei?
2: Mattino.
0: Dove sei?
2: Un saluto da Davide, sempre dalla Louisiana.
0: Ah, ciao. In Louisiana oggi le foto di Davide vengono dalla barca, ragazzi, da una nave, una mega nave, che bello, c'è lui a bordo nave. Ma stai facendo il giro dell'America o ti sei trasferito in America? Oppure Disco Radio si ascolta in tutta la Louisiana, così come la radio migliore del mondo, e lo trovo giusto.
3: E adesso è arrivato il Doc, e adesso è arrivato il Doc.
4: Disco Radio 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
6: Alziamo i riflettori sul sociale.
7: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
8: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
6: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
9: L'estate

0: Pietro Morello, Andrea Cerrato, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkston, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Vorrei un'auto usata, ma...
4: Vai da Renord, fai Prime.
3: E se ha difetti?
4: Da Renord, fai Prime.
3: E se mi lascia a piedi?
4: Da Renord fai Prime.
3: Fai Prime?
4: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
3: E potevi dirmelo Prime.
5: Renord Prime. L'usato come nuovo.
6: Info e sedi su renord.com.
7: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
8: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
8: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
8: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
9: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
10: Disco Radio. Facciamo il giro del mondo? Lo facciamo, ma facciamolo con un tocco di classe. A Touch of Class, ATC, questo è l'anagramma. Il mio cuore che batte come una cassa. My heart beats like a drum. Avete già capito, si vola.
11: Rhythmic is

Turn the speakers on, accendi la radio che qui parla il Don. Come dici, è tanto di cappello, sbocciamo alla Don Perignon, tanto di bon ton. Era Anna con la pillolina di Rap and Drop. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. White Girl Wasted. Probabilmente potresti ascoltarla anche mercoledì alle 23 o sabato alle 23 dentro il nuovo episodio del programma da ballare a squarciagola. Sempre qui con me con Don Cash e Disco Radio Lovers. Ci siete voi, le vostre ferie, dove siete, cosa state facendo, da dove venite? Un fiorino, avrebbero detto i più grandi di noi all'interno di un film. E sappiate, ragazzi, che se avete avuto delle vacanze un po' tribolate non siete gli unici. Comunque tantissime sono state le disavventure per i VIP in giro in Italia ad agosto e a ferragosto. Fra un attimo ve le racconto tutte quante insieme. C'è anche lei, c'è anche Shakira, c'è tra le sventurate e c'è tra quelle che suonano su Disco Radio. Questa è Ips John Lai.

0: Ciao Don, sono Simon de Medusa e questa è la nostra nuova hit.
1: Beh ragazzi, i Medusa continuano a produrre talmente velocemente che l'ultima hit non è mai l'ultima, ne arriva sempre un'altra. Con Khalid, questa si chiama Weekend. E allora, i vostri saluti, i vostri auguri. Questa cosa di rappare in radio vi sta sfuggendo di mano, siete voi che rappate.
2: Ciao,
1: per me.
2: Zio Don Cash. Ciao. Fai auguri a Cristian che fa 16 anni.
1: Ma
2: ciao.
1: Certo, ma tanti auguri Cristian che oggi fai 16 anni. Happy birthday. Che il più bel giorno del tuo futuro, Cristian, sia solo, anzi, che il più bel giorno del tuo passato sia solo il più brutto del tuo futuro. Vuol dire che da oggi andrà tutto ancora meglio.
3: So è arrivato il dottor.

0: Hathaway con What is Love in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Chiude le 4 senza interruzione riportandoci al 1993. Prima anche My Oh My di Criss Cross, Amsterdam, Martin Garrix con Animals dal 2013 e in apertura Whisper di Joel Corry. E allora ragazzi, oramai è diventato un must questa cosa del fatto che voi rappate per me, mi piace tantissimo. Senti qua.
1: Ciao Don Cash, sono Maurizio. Ciao da Mario. Setriano. Ciao Mario. Non vi ho mai scritto e chiamato, è la prima volta. Beh, vi seguo dal 90.
0: Beh, meglio tardi
1: da
0: che mai.
1: Quando c'era Studio Z.
0: Allora, benvenuta alla tua voce.
1: Niente, mi piace il tuo modo di rappare, di fare freestyle. Ma e
0: grazie.
1: Volevo salutarvi.
0: Grazie di
1: Io
0: cuore.
1: Io parto per le ferie
0: quando?
1: Sabato e ci tenevo a tutto qua, a salutarvi.
0: Grazie,
1: però Don Cash è il migliore.
0: Che mi fai arrossire. Però adesso rappa tu, dai.
1: Spaghetti fa la stiloseria con Disco Radio, basta come garanzia.
0: Yeah.
1: Tu dico che allora non ha capito. Se ascolti Don Cash, ti metti il brillo al dito.
0: Da, grandissimo, ti metto il brillo al dito. Grandissimo. I'm a single lady, put a ring on it. Grande citazione, però riportata, mi pare, il dialetto salentino.
2: Sono le due con Don Cash 222. Non sparo sentenze, ma solo vecchie coscienze. L'ha detto il King Mar, purezza solo nella fragranza. Non vuol dire che sia corretto, ti ricordi il suo effetto. Adesso lavoro e barre, con l'app di Disco Radio sparo rime e fiamme. Mi faccio 250 euro al mese per uno stipendio che mi rende cortese. Va bene lo stesso, la vita mi sta dando di più di quello che ho perso. Se la purezza taglia il petto, io resto in piedi e mi prendo il rispetto. Max Anovara, grande donna.
0: Mamma mia, Max, hai fatto proprio un test praticamente, ti sei sparato. Va bene, comunque, potete anche non rappare se volete, potete mandarli normalmente dai Riva alla spiaggia. I vostri saluti dal posto di lavoro in ufficio. Chi in questo momento si sta godendo la piscina come i nostri amici che hanno mandato le loro foto. Ciao Ketty, complimenti, complimenti a tutta la comitiva che è lì. Il numero per tutti è il 393-800-3000. Disco Radio e Don Cash, aspettavamo proprio te. Buona estate.
3: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90.

0: dirette più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Al nostro amico che mi ha mandato il rap di Faida Faida di Frankie I Energy, non puoi capire, forse è stato uno dei primi che ho imparato in italiano. Benvenuti nella nostra famiglia, voliamo con Jane.

arrivate le 15. Beh ragazzi, sono le 15 ed è un giorno importantissimo. Oggi è il 17 agosto. Sapete perché è importante? Perché inizia il countdown dei meno 30 al mio compleanno il 17 settembre. E allora iniziamo, meno 30, meno 29. Da domani faremo così ogni giorno, come quando deve arrivare il Natale. Chissà che mi regalerete di bello. Quota vacanze, siete riusciti ad andare in vacanza? Siete ritornati dalle vacanze? Siete ancora in vacanza? E intanto arriva la novità di Kygo e Max McKenna. Si chiama Take Me Back. Alto il volume della musica. Disco.

0: Come puoi lo fare? Bulls and React, Gabri Ponte in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Quota ferie, pronto?
1: Madonna, dipenda Rocca Bruna. Ferie non pervenute da 15 anni.
0: Bene.
1: Sempre al trabacco.
0: Ciao, amici, il trabacco.
1: Disco Radio.
0: È il trabacco. E allora buon trabacco a tutti i lavoratori. Comunque c'è Disco Radio a tenervi compagnia.

0: alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
7: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
7: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
8: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
9: Disco Radio. Beh, visto che le città sono vuote, allora per quelli che sono rimasti e stanno lavorando, come diciamo prima, musica super. Io direi, ragazzi, il king dei king. Loro hanno spaccato e spaccano sempre. 1997, l'anno in cui avevo 15 anni, quindi motorino, quindi quel senso di libertà che il mondo è mio. E lo potrei girare il mondo col motorino. Infatti, coi Daft si fa Round the World.

0: Morgan e Sabrina Carpenter con la loro Bring Love. E allora sentiamo chi bring the love, chi porta l'amore.
1: Ciao donne, sono Marco La Biella.
0: Ciao Marco.
1: Zona Biella Sud, sì. In macchina c'è 34 gradi, si percepisce molto di più, però il sole va e viene, quindi il momento che comunque il sole viene, sale molto di più la temperatura.
0: Quando viene,
1: ciao
0: viene.
1: A tutti.
0: Lo so, quando viene si sale, lo capisco. Basta con le battute, c'è Don Diablo, We Got Love.

0: Davidino in questo momento da Cantù.
1: Ciao Davidino.
0: Appena rientrato nel furgone, sì. E mi dà 43 gradi.
1: Delicati.
0: Mi grondano anche gli occhi.
1: Delicati, 43 gradi, praticamente se ti fermi un attimo ti svegli croccante. E adesso arrivano anche le nostre croccantissime news di Link, fra un attimo alle 4 senza interruzione.
2: Disco Radio.
3: Welcome to the party.
2: Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
1: E allora buon lunedì donna anche alla redazione di Link. Scopriamo le ultime news.
4: Grazie donna, buon pomeriggio a tutti. La violenza ai danni di una giovane avvenuta il 2 agosto nei pressi della fermata Romolo della metropolitana di Milano è stato arrestato e ora si trova ai domiciliari. Il presunto autore, un uomo di 26 anni di origini straniere e cittadinanza italiana. Litiga con i genitori, da fuoco alla casa a Pino Torinese e poi fugge, fermato un 28enne a Genova accusato di strage. La coppia che vive nell'alloggio sottostante è stata trasportata in ospedale per una lieve intossicazione. Mezzo agricolo si ribalta durante la raccolta dell'uva, muore il titolare di un'azienda vinicola, la tragedia a San Colombanno al Lambro in provincia di Milano. Ci spostiamo ora a Ispra, un pensionato di 67 anni è morto facendo il bagno nel Lago Maggiore, si è tuffato, non è più riemerso a dare l'allarme, un altro bagnante che poi l'ha individuato e riportato a riva, inutili però i tentativi di rianimarlo. La situazione dell'aeroporto di Catania, limitate le attività di volo in arrivo, 5 aerei ogni ora fino alle 12 di domani, nessuna restrizione invece in partenza. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
2: Disco Radio Party.
1: Welcome to the party. 4 hit senza alcuna interruzione, partiamo con la pillolina di Rap and Drop, Torino più Catania più l'America Latina, ciao.
5: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi Boroboro e questa è la mia nuova hit.
1: Esatto, Boroboro insieme ai Taka Bro con Martin White. Questa è la nuova versione del Takata, che essendo il 17 d'agosto ci sta tata.
6: Tu sabes che cosa è il Takata? Te gusta il Takata? A me me gusta quando la mamita hace in Takata.

0: Be Mine di James Hype, chiudere 4 senza interruzione. Prima Mary Austin, Lauren Wolf con Saxo, Better Times, Robin Schulz, Barbs. In apertura invece delle nostre 4 hit senza interruzione è il Tagatà, la pillolina di Rap and Drop, Boro Boro, avete sentito i suoi saluti, e poi Martin White e i Tacabro, che sono gli originali, Rui Rodriguez, Mario Romano insieme a Salvo Sapienza. E allora proviamo a sentire con tanta sapienza chi balla con Disco Radio e Don Cash. Da quanto tempo siete con noi? Ciao!
1: Ciao donne, da Marco Di Biella.
0: Ciao Brody.
1: Io attualmente lavoro nel mio laboratorio, sì, in casa, okay, quindi a Biella, e però a settembre dovremmo andare tutti quanti in vacanza, zona mare, verso zona Emilia Romagna, e comunque dovremmo fare lì, e ci sono due motivi per cui faccio a settembre meglio. Okay. Uno, perché si paga meno, e due, perché comunque c'è anche meno gente, e aggiungiamo fa anche meno caldo, quindi si sta meglio in generale. Se uno va in spiaggia ci sono ancora tutti i servizi, anche perché i bambini rientrano dopo scuola quest'anno, quindi meglio ancora.
0: Ciao, okay, il tuo periodo preferito è settembre.
2: Ciao,
0: ottimo.
2: Ascolto Disco Radio da quando Nokia ha messo la radio. Sono passati più di 30 anni, ma le mie rime sono devastanti. Poi le giro a Don Cash, che è come ad andare da Marrakesh.
0: Ma come? Vabbè, grazie, che bello che me l'hai rappato. Ciao!
3: Noi stiamo tornando dalle vacanze. Abbiamo finito. Ma? Vi seguiamo sempre.
0: Brava.
3: Così. Bacione da Cuneo.
0: Ciao, tenete alto il livello del buon umore. Ancora dai, abbiamo tempo per l'ultimo messaggio? La regia mi dice no. Ok, li sentiamo fra un attimo.
4: Mua. Disco Radio.
0: Per come guardiamo i monitor dei nostri telefonini sembrano al giorno d'oggi che siano fatti d'oro, d'argento, di platino, e invece non c'è niente lì dietro probabilmente, tranne qualche superpotere legato alla medicina con Google. Per il resto il telefonino dovrebbe solo chiamare, per quanto riguarda lo zio Don Cash. Ma un tempo, ragazzi, lo schermo d'argento, Silver Screen, era il titolo del brano firmato Felix the House Cat.

0: devo dire che è stata comunque una session di musica ad alto contenuto house. La prima, Silver Screen, Felix the House Cat, poi Stockalto, 26, Justine e adesso Alain Gallo con Lipstick. Mi piace davvero tanto questa chiusura. Chiusura che ci ha accompagnato in fondo, ragazzi, perché oggi è il 17, quindi sopravvissuti a questo Ferragosto tutti insieme, ragazzi, il 17 è il meno 30 al mio compleanno. E iniziamo il countdown per il 17 settembre. Io da Roma restituisco la linea a Milano e ritorno a tenervi compagnia, come sempre, domani nella family del pranzo dalle 13 alle 16. Per il momento, e solo per il momento, da parte di Don Cash è tutto. Peace out and I love
1: you. Disco Radio.
0: Grazie Don.

0: con furore Swedish House Mafia e Lickley. Per dare il via alla seconda parte di stagione estiva, il nostro centro estivo pomeridiano tra le 4 e le 7 continua da qui fino a settembre. Happiness is so sad, la novità con la quale iniziamo questo lunedì 17 agosto. Siete pronti? Dove eravamo rimasti?
1: Se sei in spiaggia,
0: sì,
1: molla subito paletta e secchielli.
0: Certo.
1: C'è il centro estivo con Marelli.
0: Siamo, ripartiamo.

0: Si riparte.
1: Marelli.
0: Uè.
1: Marelli.
0: Sì, sono io.
1: Marelli.
0: Sono io.
1: No, incredibile.
0: Come no?
1: Lunedì 17 agosto.
0: Sì, confermo, confermo.
1: Pazzesco.
0: Come pazzesco?
1: Pazzesco.
0: Perché?
1: Un grande rientro. Infatti piove.
0: E come piove?
1: Numero uno.
0: Ma no.
1: Numero uno.
0: Come piove? No, al momento qua perlomeno a Milano non so dove sia in questo momento. Vabbè, insomma, cosa c'è di strano a tornare il 17 agosto? Tra l'altro giocheremo tra poco, ve lo dico già, dai, insomma, vi ho lasciato per un paio di settimane, vi faccio felici tra pochissimo.
2: Sì, voglio giocare, sì. Dai!
0: Tra un secondo, prima però il Rhythmic History.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Disco Radio.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: Gli piace quando mi trucco. Ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
10: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
11: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
10: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
11: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
10: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
11: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
12: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
13: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
12: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
14: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia!
15: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
16: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
16: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
16: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
18: Vorrei un'auto usata, ma...
19: Vai da Renord, fai Prime.
18: E se ha difetti?
19: Da Renord fai Prime.
18: E se mi lascia a piedi?
19: Da Renord fai Prime.
18: Fai Prime?
19: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
18: E potevi dirmelo Prime.
20: Renord Prime. L'usato come nuovo.
21: Info e sedi su renord.com.
0: Disco Radio. Un bel Rhythmic History per ricominciare e poi giochiamo.
2: Sì,
0: promesso,
2: voglio
0: sì.
2: giocare.
0: Sì, vabbè, dai. Tra un secondo, prima il 1996, ripartiamo da DJ Dado.
22: Rhythmic History.
23: Traveling your fantasy. Close your eyes and let your mind fly high. Industrial energy.

0: Radio Marelli.
1: Che è Radio Marelli? Vabbè, insomma, abbiamo ricominciato.
2: Ciao Friarielli, dai, facci giocare.
1: Sì?
2: Ciao Disco Radio, ciao Friarielli.
1: E allora giochiamo. Ti piace? È quello che vogliamo fare. Mi faccio un po' perdonare per essere stato, insomma, lontano da voi per un paio di settimane. E in questa

tirato su, è stato fermo non solo anni e decenni, ma anche due settimane, appunto. C'è stata questa piccola pausa, non sappiamo se funzionerà a dovere anche oggi, questo lunedì, il nostro videogioco di Pac-Man, anche se la sigla è quella di Super Mario. Abbiamo mai capito questa, ci deve essere qualche cortocircuito, ma insomma, sapete che cosa succede? Che tra un secondo, per chi non lo sapesse, Pac-Man è l'omino che negli anni 80, insomma anche 90, ma anche adesso, se volete trovate, ci potete giocare, con questo suono mangiava le palline. Dovete contare quante palline mangerà Pac-Man in questo lunedì 17 agosto. Il o la più veloce a dircelo, a scrivercelo, insomma, vedete voi, anche dipende da dove siete, che state ascoltando la radio, si porterà a casa la prima disco radio bag estiva di questa seconda parte del nostro centro estivo. Siete pronti? E allora, allora, allora. Sì. Io non riuscirei mai, mai a giocare a questa roba qua. Ma voi sì, 393 800 3000.

0: Salutiamo anche il nostro Francesco Di Bruno, tornato ovviamente, io, lui sempre qui. Tra poco sentiamo gli ultimi di League, ma prima sentiamo per voi quante palline si è mangiato Pac-Man. Tra poco poi lo sentiremo anche dal o dalla più veloce di voi, se c'è.
1: 5
0: No, non sono 5. No,
2: ciao,
0: non sono
2: 5.
0: Ciao.
2: Sono 7.
0: No, neanche 7.
2: 7.
0: No, non è neanche 7.
3: Ciao,
0: 5.
3: Marelli.
0: Ciao.
3: 8.
0: No, né 5 né 8 né 7.
4: Si è mangiato 7 palle.
0: No, non sono 7.
5: Eccomi Martelli, sono ciao. Francesco. Io dico che ne ha mangiate 5.
0: Beh, pure tu, non sono 5, non sono 7, non sono 8.
6: Pac-Man ha mangiato 4 palline.
0: Ecco, ne manca uno, secondo me, basta quello
7: 325.000.
0: Ok, cellulari, tra poco Illo, la più veloce di voi, vince la prima disco Radio Bag di questa seconda parte del nostro centro estivo pomeridiano.
8: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. E intanto eccolo, Francesco Di Bruno, con lui le ultime di Link.
9: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Un mezzo agricolo si ribalta durante la raccolta dell'uva, morto il titolare di un'azienda vinicola. La vittima è Francesco Mazzocchi, di 33 anni, che con il fratello minore aveva lasciato Milano e investito tutto in un'azienda agricola a San Colombano al Lambro. La violenza ai danni di una giovane avvenuta il 2 agosto nei pressi della fermata Romolo della metropolitana di Milano, è stato arrestato ed è ai domiciliari il presunto autore, un uomo di 26 anni, di origini straniere e cittadinanza italiana. Litiga con i genitori, da fuoco alla casa, Pino Torinese fugge, 28enne fermato a Genova e accusato di strage, la coppia che vive nell'alloggio sottostante è stata trasportata in ospedale per una lieve intossicazione. Ad Ispra, pensionato di 67 anni muore facendo il bagno nel Lago Maggiore, si è tuffato e non è più riemerso, a dare l'allarme un altro bagnante che poi l'ha individuato e riportato a riva, inutili tentativi di rianimarlo. È in chiusura la situazione dell'aeroporto di Catania, limitate le attività di volo in arrivo con 5 aerei ogni ora fino alle 12 di domani, nessuna restrizione invece in partenza. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di domani.
10: Meteo. Nelle prossime ore è transitato l'impulso instabile che si allontana verso le regioni adriatiche, il tempo migliora tra Piemonte e Lombardia. Avremo condizioni più asciutte e soleggiate nella giornata di martedì sulle regioni del nord-ovest, ma con temperature e afa in diminuzione. Infatti le minime scendono sotto i 20 e le massime saranno generalmente comprese tra 30 e 32 gradi in pianura, in città, a Milano e Torino, quindi valori in linea con le medie del periodo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
11: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
12: Siamo gli articolo 31.
13: Ciao, sono Fabri Fibra.
14: Questo è Eddie Del Pagante, Spingere.
8: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is
0: Rap and Drop. Quante palline si è mangiato Pac-Man? 722.400.

0: Jazzy era Satisfying. Altre 4 senza interruzione nel From Disco to Disco, il nostro primo di questo rientro, seconda parte del nostro centro estivo pomeridiano.
1: Ciao Magneti Marelli,
0: ciao.
1: Dai che stiamo formendo.
0: Sì.
1: Facci giocare.
0: Sì, abbiamo iniziato a giocare con Pac-Man, il nostro videogioco che ancora funziona nonostante gli anni. L'ha tirato su Edo Munari anche con la sua schiena possente. E abbiamo sentito quante palline si è mangiato Pac-Man oggi. Chiediamo al più veloce di voi quante se ne mangiate. Andiamo a Vanzago, provincia di Milano, sta qua dietro Giuseppe.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Buonasera
0: Giuseppe,
2: a tutti.
0: Come stai?
2: Bene, bene, sono appena rientrato da lavoro, quindi
0: no.
2: Sto alla grande.
0: Senti, ma vacanze non le hai ancora fatte o ci andrai?
2: Allora, no, siamo in attesa di andare a fine mese,
0: okay,
2: il 29
0: okay.
2: Si partirà. Il
0: siete?
2: 29,
0: quanti
2: finalmente.
0: Siete? Che pronti
2: e
0: a partire?
2: Siamo io e la mia famiglia, cioè la mia compagna e due miei bambini,
0: wow.
2: Due miei ragazzi.
0: Bene, sì. Allora, vediamo se vi mandiamo con la nostra disco radio bag. Quante palline si è mangiato Pac-Man prima? Ma lo sappiamo, l'hai già detto. Vai!
2: Stavolta l'ho beccato e sono 6, ragazzi.
0: Sono 6!
2: Alla grande!
0: Sì, sono quelle, sono quelle. Adesso facciamo riportare giù il videogioco da Edo Munari, che insomma è molto forzuto e ce la fa. Senti, possiamo
2: okay.
0: sapere dove andrai? Dove andrete in vacanza?
2: Sì, sì, sì. Andremo in una settimana a Riccione.
0: Oh, Riccione!
2: Sì, sì, a Riccione,
0: beh,
2: Riccione.
0: Beh, bene, bene, bene.
2: Quindi ci godiamo una settimana di relax il 29.
0: Fantastico.
2: Dove andremo in un family hotel in cui non faremo nulla da genitori, bensì ci riposeremo e sbologneremo i ragazzi agli animatori.
0: E qualcuno lo farà per voi al posto.
2: Ovviamente,
0: bene,
2: esatto,
0: bene,
2: una settimana all'anno lo si fa. Ecco.
0: Oh, bravo. Allora, ascoltateci anche da lì e poi naturalmente quando vi riconosceranno, perché sarete ricoperti di gadget, direte sì, siamo
2: ottimo.
0: Noi con la famiglia lì.
2: Molto bene, quindi posso fare solo dei saluti?
0: Devi,
2: per cortesia.
0: Assolutamente.
2: Ottimo. Ovviamente saluto la mia famiglia, Dante, Giulio e i miei bimbi, Maddalena la mia compagna e i miei due amici che mi stanno ascoltando, Stefano e Ivan.
0: E li salutiamo anche noi, Stefano e Ivan. Senti Giuseppe,
2: grazie.
0: Sei stato simpaticissimo e goditi
2: grazie.
0: Allora le vacanze e un saluto alla tua famiglia.
2: Grazie a voi.
0: Ciao
2: Fabio, buona serata,
3: in
2: buon lavoro.
3: Arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: E va bene, abbiamo...

0: nuova stagione, quindi fino a settembre in questo orario tra le 4 e le 7, nella versione più smanicata, diciamo.
1: Bentornato Sesto Marelli.
0: Grazie Sesto Marelli.
1: Si ricomincia a giocare.
0: Quasi le 5. E vai, allora, si riparte, si riprende, insomma, ci si ritrova.
2: È stato Marelli.
0: È stato Marelli. Andiamo da Camlad, questa è la nuova Love

0: questo ritorno
1: ma
0: di lunedì.
1: Ma che è tornato!
0: Sì!
1: Ma che bello, ma finalmente! Ma bentornato!
0: Ma che entusiasmo, signori! Allora,
1: Ita, ma

0: Ehi!
1: Ma veramente?
0: Cosa?
1: Ma stiamo dicendo che ha ricominciato a Marrisco?
0: No, non quello no.
2: Ma questa sì
0: no.
2: che è una bella notizia.
0: Ma quello no.
2: Ora sì che ma... cambia la giornata.
0: No, quello
2: e
0: no.
2: Allora, ovviamente,
0: ferma.
2: Dobbiamo avere il kit di sopravvivenza.
0: Sì, ma ferma.
2: Canotta d'ordinanza, occhiale d'ordinanza e sulle mani.
0: E
2: dai
0: niente.
2: Che
0: e dai che andiamo. Non c'è il Tamarristori, nel senso, quello tornerà anche con i belli svegli. Piano piano sveglieremo anche delle novità per la nuova stagione. Ci arriviamo poco a poco. State calmi, insomma.

0: Another 54 Ultra era Talk to You su Disco Radio. Arriva Retro History.
1: Marelli, ma sei tornato?
0: Sì, sì,
1: perché è finito il ciapalsul sulle chiappe.
0: Ma cosa state dicendo?
2: Ciao Caldarelli.
0: Ciao.
2: Tanto lo sappiamo, Caldarelli, che sei registrato.
0: Ma no.
2: Ma sei ancora a Ibiza.
0: Ma che Ibiza? Penso che ridiate. Come farei a mandare i vostri messaggi altrimenti?
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione prossimamente su Disco Radio.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Sicco Mario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
9: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato. C'è lo svuota tutto!
10: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
11: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
12: Alziamo i riflettori sul sociale.
13: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
14: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
15: Disco Radio.
0: Tornerà anche il Tamar History, ma adesso la storia del rifono Umberri Rhythmic History.
1: Dai Condorelli, dai che ricominciamo.
0: Sì.
1: Giù il gettone, si gira.
0: Siete già pronti voi. 94.
15: Rhythmic History.

0: FL, 17:18 minuti. Nella seconda parte del nostro centesimo pomeridiano abbiamo riaperto e andremo così incontro a settembre la nuova stagione. Tra poco vi porta all'outlap di Formula 1, una cena extra lusso in pista, una cena esclusiva senza precedenti, lanciata proprio dal paddock della Formula 1 in vista del Gran Premio d'Italia. Una cosa fuori dalla vostra portata, ma che vi siete concessi ugualmente.
1: Disco Radio ti regala.

Night Run Monzino 2026, proprio qui a Milano. Saremo insieme sabato 5 settembre a City Life. Torna questo evento che unisce benessere, prevenzione e sport. E poi nella prossima ora vi racconterò anche i dettagli. Un'esperienza unica di corsa notturna tra le luci di Milano e l'energia della città. E allora accendete la notte di Milano insieme a noi. Numero 393 800 3000. 5 minuti da ora per mandare un sms, whatsapp o un telegram. Basta scrivere Night Run, aggiungere la mail. Ai più fortunati il regalo, l'iscrizione alla gara.

0: nello stesso weekend in cui ci sarà il Gran Premio d'Italia. Chiedo prima a voi una cosa un po' fuori dalla vostra portata, ma che vi siete concessi lo stesso al 393 800 3000.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Prima andiamo da Francesco Di Bruno, 5:30, ci sono le ultime di Link.
2: Grazie Fabio, buon pomeriggio a tutti. Un mezzo agricolo si ribalta durante la raccolta dell'uva, muore il titolare di un'azienda vinicola, la vittima è Francesco Mazzocchi di 33 anni che con il fratello minore aveva lasciato Milano e investito tutto in un'azienda agricola a San Colombano al Lambro. La violenza ai danni di una giovane è avvenuta il 2 agosto nei pressi della fermata Romolo della metropolitana di Milano. È stato arrestato e ora si trova ai domiciliari. Il presunto autore è un uomo di 26 anni di origini straniere e cittadinanza italiana. Ci spostiamo ad Ispra, un pensionato di 67 anni è morto facendo il bagno nel Lago Maggiore, si è tuffato e non è più riemerso. A dare l'allarme a un altro bagnante che poi l'ha individuato e riportato a riva, inutili però i tentativi di rianimarlo. Mangiano una torta alla marijuana e finiscono in ospedale per una intossicazione. 8 ragazzi segnalati alla prefettura, l'episodio in un'abitazione a Collegno. In generale, nei controlli del weekend di Ferragosto, nella provincia di Torino, 1200 carabinieri hanno arrestato 13 persone e ne hanno denunciate 45. In chiusura anche il Palio di Siena, che è stato nuovamente rinviato a domani, anche in questo caso per la pioggia. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
3: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, da lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
0: Cose un po' fuori dalla vostra portata, ma che vi siete concessi lo stesso. Pensate, ce ne basta una, 393 800 3000. Quella lì. Disco Radio.

0: 32 minuti, bentornati, sono Fabio Marelli e sono tornato per riaprire il nostro centro estivo pomeridiano, e lo farò anche in questa seconda parte dell'estate. Hanno il compito di traghettarvi fino alla nuova stagione, che naturalmente ricomincerà, ripartirà a settembre con un po' di novità, anche già subito in partenza con un po' di eventi, e ve ne anticiperò anche uno tra poco. Prima vi porto un evento esclusivo, non c'entra Disco Radio, ma si parla di Formula 1, si avvicina anche il Gran Premio d'Italia, tornerà in questo weekend in Olanda, e c'è questo Outlap di Formula 1, che è una cena extra lusso in pista riservata davvero a pochissimi ospiti, perché si cena mentre si compie un giro completo del tracciato nello stesso weekend in cui si disputa proprio il Gran Premio, ed è l'evoluzione del già noto Paddock Club della Formula 1, molto esclusivo, che da anni offre menù stellati, la possibilità di incontrare anche i piloti. Ma qui si alza l'asticella in termini di esclusività e di prezzo, cioè costa oltre 10.000 euro partecipare a cranio, giusto per darvi un po' l'idea, è giusto un pelo fuori dalla portata se non conosci qualcuno che ti invita. Nel prezzo non solo il menù, un ambasciatore storico della Formula 1 come David Coulthard che ti intrattiene mentre ti spiega, insomma tu mangi e ti spiega tutto del tracciato. Tutto si svolge dentro un semirimorchio di vetro, compie lentamente il giro del tracciato, poi si ferma e Coulthard ti racconta tutto nei punti più significativi, mentre Magni ti raccontano tutto. E poi oltre a questo l'accesso completo al weekend di gara, ingresso per tutti i giorni, insomma un sacco di cose, pass, accessi al Paddock Club VIP, la foto col trofeo, la visita alla stanza dei piloti mentre si riposano prima di salire sul podio. Insomma, la prima in occasione appunto del Gran Premio del Belgio a Francorchamps, e poi anche in Olanda e successivamente a Monza. Una cosa un po' fuori dalla vostra portata, ma che vi siete concessi lo stesso. 393 800 3000, sentiamo.
1: Dopo una vita a comprare macchine usate, sì, mi sono concesso una bella e nuova. Beh, che finirò di pagare tra qualche mese.
0: Bravo.
1: Ciao Mauro da Cesano.
0: Ciao Mauro.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Sentite, visto che ci stiamo salutando, ci siamo risentiti dopo un paio di settimane di stop, se volete salutare voi qualcuno, non solo me, 393 800 3000, tra poco la nostra rubrica.

Danzeteria. Madonna. Stiamo raccogliendo i vostri saluti, tra poco gli audio al 393-800-3000. Sai chi ti saluta? Abbiamo appena iniziato la seconda parte del nostro centro estivo pomeridiano fino a settembre. Tra poco voi, ma prima un assaggino del Soul Set che tornerà stasera con me alle 22.

0: artisti possono salutare chi vogliono nella nostra rubrica. Sai che ti saluta? Al 393 800 3000, di ritorno dal mare magari, come nel mio caso, oppure siete lì belli tranquilli, salutate chi volete al 393 800 3000. Il tempo di una novità,
1: Disco Radio,
0: quella delle 6, e poi vi sentiamo. Take Me

0: Seconda parte dell'estate del nostro centro estivo pomeridiano. E allora i saluti tornano. E allora, e se torna il centro estivo pomeridiano, tornano anche i vostri saluti. Tipo saluti dal mare. Sai chi ti saluta? La nostra rubrica che anche d'estate vi permette di dire
1: sto caldo.
0: In questo caso sto caldo, come volete. Insomma, potete salutare anche se siete appunto al mare, fare gli auguri per esempio di buon compleanno, come è arrivato questo messaggio a mio figlio, non il mio.

0: E quindi insomma salutate chi volete e sorprendete chi volete, dite metti su disco radio e senti chi ti saluta. Chi ti saluta?
1: Ciao Marelli.
0: Ciao.
1: Chi ti saluta?
0: Non lo so.
1: Patroazio.
0: Ecco.
1: Buon compleanno al mio fratello Cristian.
0: Bene.
1: Che fa 16 anni. Ciao dalla Mami.
0: Ciao Cristian. Auguri ovviamente. Vedi poi gli auguri, compleanni vanno per la maggiore.
2: Ciao da Luca di Como. Volevo salutare mio figlio Cristian che in ferie in Corsica a fare trekking.
0: È beato.
2: Un bacione dal tuo papi.
0: Ma che meraviglia. Salutiamo chi è in Corsica, chi è al mare, chi ci saluta colericamente.
3: Saluto Massone.
0: Ecco così. Allora

0: Disco Radio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: DNA, Gabri Ponte, Giovanotti, sta per arrivare un super Rhythmic History che inizia così. Vai, dai, quella è quella roba lì. Avete riconosciuto? Avete già sentito?
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te, per fare di più.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
5: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
5: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
6: Vorrei un'auto usata, ma...
7: Vai da Renord, fai Prime.
6: E se ha difetti?
7: Da Renord, fai Prime.
6: E se mi lascia a piedi?
7: Da Renord, fai Prime.
6: Fai Prime?
7: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
6: E potevi dirmelo Prime.
8: Renault Prime, l'usato come nuovo.
9: Info e sedi su renord.com.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
12: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
0: Disco Radio. Avete riconosciuto tutti i Rhythmic History?
13: Nani il ghetto.
0: Eh?
13: Nani il ghetto.
0: Tutto bene?
14: Il navighetto.
0: Ma che navighetto?
14: Il navighetto.
0: Devi morare.
15: Rhythmic History.

Alan Walker, Ava Max, era Faith, 18:18, sono Fabio Marelli. Mi dite chi è la vostra persona del cuore e perché al 393-800-3000, può anche essere un amico, Poi vi porta un evento insieme a Medisco Radio dove il cuore sarà proprio il protagonista.

800 3000, può anche essere un amico, insomma, chi volete. Poi vi porto alla Night Run Monzini insieme a Medisco Radio, il primo grande evento della nuova stagione, dove il cuore sarà proprio al centro. Insomma, una super serata insieme a Disco Radio.

0: l'attualità, la redazione, le ultime con Francesco Di Bruno.
1: Grazie Fabio, buona serata a tutti. Un mezzo agricolo si ribalta durante la raccolta dell'uva, muore il titolare di un'azienda vinicola, la vittima è un 33enne che con il fratello minore aveva lasciato Milano e investito tutto in un'azienda agricola a San Colombano al Lambro. E a Milano sono già 20.000 gli infortuni sul lavoro in 6 mesi, un terzo di tutta la Lombardia, secondo i dati dell'ultimo rapporto INAIL rielaborato dalla UIL. Per la violenza ai danni di una giovane avvenuta il 2 agosto nei pressi della fermata Romolo della metropolitana di Milano è stato arrestato ed è ai domiciliari il presunto autore, un uomo di 26 anni di origini straniere e cittadinanza italiana. Litiga con i genitori, da fuoco alla casa, Pino Torinese fugge, 28enne fermato a Genova e accusato di strage, la coppia che vive nell'alloggio sottostante è stata trasportata in ospedale per una lieve intossicazione. E a proposito di intossicazione, mangiano una torta alla marijuana e finiscono in ospedale per intossicazione, 8 ragazzi segnalati alla prefettura, l'episodio in un'abitazione a Collegno. E poi dall'estero, colpi incrociati tra Mosca e Kiev, l'Ucraina ha attaccato la capitale russa con centinaia di droni, distruggendo il più grande deposito di Wildberries, la Amazon russa. La Russia ha ucciso invece 5 persone in una serie di attacchi con missili sull'Ucraina. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.

0: Peggy Goo, I Hear a Star, Woman. Siamo quasi in fondo, tra poco chiudo il centro estivo pomeridiano dopo averlo riaperto in questa seconda parte che ci porterà all'avvio della nuova stagione a settembre. Tante cose ancora dobbiamo ascoltare e dirci e poi vivere le novità della nuova stagione 2026-2027 insieme a me, Disco Radio. Sono Fabio Marelli, ben trovati e buona estate ancora. Vi ho chiesto prima qual è la vostra persona del cuore, perché puoi anche essere un amico. Portateli con voi alla Night Run Monzino, le persone più importanti per voi nel villaggio del cuore, il centro cardiologico Monzino, vi aspetta insieme a me a Disco Radio. Sabato 5 settembre sarà il primo grande evento della nuova stagione in esterna di corsa a City Life, in piazza Tre Torri, per correre insieme e vivere una serata davvero speciale. Potete correre, potete camminare, potete anche venire soltanto per farci un saluto, ci fa solo che piacere. È una serata fatta di sport, musica e prevenzione. Correre o camminare, vi dicevo, potete scegliere il percorso che preferite tra 5 km o 10 km. La corsa partirà alle 19.30, ma noi saremo già lì da prima al villaggio del cuore con gli specialisti del Monzino, con consulenze, attività interattive, iniziative proprio dedicate al benessere cardiovascolare. Non mancheranno i gadget di Disco Radio, le super Disco Radio bag, quelle che vi fanno vincere e venire qui con me. Quindi vi aspetto tutti al villaggio del cuore, iscrizioni già aperte sul sito cardiologicomonzino.it, sezione Night Run Monzino 2026. Oh, 393 800 3000, scrivete Night Run, aggiungete la mail, magari siete fortunati e in regalo vincete l'iscrizione alla corsa.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
3: È già arrivata la professoressa Guidi con tanto di occhialini. Dopo vi interroga, fate i bravi, preparate.

0: studiato? No, perché adesso arriva l'interrogazione, arrivano le ore con la professoressa Guidi che sta entrando in questo momento. Professoressa,
1: professoressa solamente perché indosso un paio di occhiali che sì, ricordano sì, molto sì, le professoresse delle medie o delle superiori.
0: Ma anche come sei vestita, assolutamente come certo, una professoressa delle superiori.
1: Assolutamente sì, guarda
0: d'estate,
1: caro Fabio.
0: Secondo me, quando le professoresse tengono insomma le loro lezioni, le ripetizioni, sì, si presentano così.
1: Hai visto, con questo tailleur sì, blu.
0: Sì, molto estivo però.
1: Vedi, vedi.
0: Vi lascio alle sue ore di lezioni.
1: Le 19. E allora la iniziamo un'altra settimana, sì, Marelli. Ancora qui in un orario diverso, ormai come sempre, come ogni estate.
0: Certo.
1: Devo passare tutti gli orari delle fasce dei miei colleghi.
0: Sei contenta?
1: Che vanno in giro per il mondo.
0: Va bene.
1: Sì, molto felice di accompagnarvi fino alle 22 questa
0: sì,
1: sera.
0: Si vede
1: sì,
0: che
1: perché
0: sei
1: ci
0: contenta.
1: Facciamo anche il ritmichisto questa sera. Buona Alessio Loisi è già con le zebre e le giraffe.
0: Per due settimane tu stai qua.
1: Assolutamente sì. Partiamo, ragazzi. Happiness is so sad. Ciao.

insieme, quelle che ci porteranno fino alle 22 in questo lunedì 17 di agosto, 19 e 3 minuti, Swedish House Mafia, Licky Lee, Happiness Is So Sad. Siccome nelle scorse settimane l'orario aperitivo lo aprivamo alle 6, io direi che comunque siamo in tempo, dai, ancora per farcelo insieme, quindi al 393 800 3000, le vostre foto, i vostri scatti, orario aperitivo, magari in questo momento state risalendo dalla spiaggia, vi fermate al barettino, ci sta, se siete in città, insomma, vi prendete un po' di meno caldo, non fresco, perché fresco non fa proprio, anche se ieri sera, insomma, ci sono stati dei temporali. Fatto sta che qua parte l'aperitivo. The Weeknd.

0: alla fine We Are Free su Disco Radio, così abbiamo passato la prima decina di minuti insieme in questo lunedì 17 d'agosto, tra poco anche con la storia del ritmo.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai e nemmeno noi. Seguici su

0: e anche social.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
0: L'estate

0: Veneto, i Patagarri, Mitro, Beba, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
3: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
4: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
6: Vorrei un'auto usata, ma...
7: Vai da Renord, fai Prime.
6: E se ha difetti?
7: Da Renord fai Prime.
6: E se mi lascia a piedi?
7: Da Renord fai Prime.
6: Fai Prime?
7: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
6: E potevi dirmelo Prime.
8: Renord Prime. L'usato come nuovo.
9: Info e sedi su renord.com.
10: Disco Radio.
11: Tra poco su Disco Radio si torna a giocare, per cui cominciate a preparare lo smartphone. Prima però la storia del ritmo 2003. Prezioso e Marvin, questa, voglio vederti danzare.

0: Gioia, anche Micicco nel nostro lunedì sera insieme 19:20. Siete pronti a giocare con Disco Radio? Ve l'ho detto poco fa, su Disco Radio torna l'appuntamento con i nostri giochi, per cui smartphone alla mano. 3, 2, 1.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Avete capito bene, Disco Radio ti regala l'iscrizione alla Night Run Monzino 2026. Sabato 5 settembre torna City Life, l'evento che unisce benessere, prevenzione e sport. Un'esperienza unica di corsa notturna tra le luci e l'energia della città. Quindi accendi la notte di Milano insieme a noi. Ti serve il nostro numero per partecipare adesso, il 393 800 3000. Devi inviare entro 5 minuti un messaggio con scritto Night Run e la tua mail. Ai più fortunati il regalo, l'iscrizione alla corsa. Disco Radio, il ritmo.

0: anche Madonna e Sabrina Carpenter su Disco Radio. Era Bring Your Love in questo lunedì che apre una nuova settimana insieme. Dove siete? Che fate? In vacanza oppure già rientrati in città? 393-800-3000, vi aspettiamo su Disco Radio.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Puntualissime, tornano anche le ultime notizie e gli aggiornamenti con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buona serata a tutti. Per la violenza del 2 agosto ai danni di una giovane nei pressi della fermata Romolo della metropolitana di Milano è stato arrestato e ora ai domiciliari il presunto autore. Si tratta di un uomo di 26 anni di origine straniera e cittadinanza italiana. Mezzo agricolo si ribalta durante la raccolta dell'uva, muore il titolare di un'azienda vinicola, la vittima è un 33enne che con il fratello minore aveva lasciato Milano e investito tutto in un'azienda agricola San Colombano all'Ambro. E a Milano sono già 20.000 gli infortuni sul lavoro in 6 mesi, un terzo di tutta la Lombardia, secondo i dati dell'ultimo rapporto INAIL rielaborato dalla UIL. Litiga con i genitori, da fuoco alla casa Pino Torinese fugge, un 28enne è stato fermato a Genova e accusato di strage. Dopo il contagio da virus Zika scatta a Brescia la caccia alla zanzara tigre, dunque da domani 3 giorni di disinfestazione nella zona semicentrale di Fiumicello. La polizia la notte di Ferragosto ha bloccato una gara clandestina di auto a Tirano, il raduno era stato organizzato da un 24enne che è stato denunciato, 25 invece le persone identificate. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
0: Puntualissimi, il tempo di suonarne 4 senza interruzione. Torna il From Disco to Disco, Alessio One Republic, adesso In Your Eyes. Disco Radio.

0: Dance, magari tornare negli anni 90, lo abbiamo fatto insieme con DJ Matrix e Pops & Scar dal 2013, Meet Me in the Dark, I Want Your Soul, in quel caso 2007. In Your Eyes abbiamo aperto con Alessio One Republic il giro del From Disco to Disco, che anche in questo lunedì ci porta alle 19.44. Molti di voi in vacanza, molti sono appena rientrati, tantissimi altri, quelli che sono stati in città, magari stanno proprio preparando in queste ore le valigie per le meritatissime vacanze, direi. Sapete che c'è una cosa che facciamo durante le vacanze? Ci spendiamo un sacco di tempo. Pensate che le persone passano il 40% del loro tempo in vacanza a scattare foto. Avete capito bene? Tra selfie, amici, animali, poi ci sono i viaggi, i concerti, i piatti al ristorante, vuoi non fotografarli? Una gallery media contiene almeno 3.000 foto, la maggior parte finisce dimenticata. Un sondaggio condotto proprio ultimamente su 2.000 adulti rivela che le persone passano circa il 40% del tempo a scattare foto che spesso non verranno mai usate sui social. Durante eventi come, insomma, matrimoni, lauree, concerti, non soltanto in vacanza ovviamente, ma l'occasione della vacanza è un'occasione in più per non farsi sfuggire quello scorcio bello da immortalare, se no il piatto tipico del luogo. Si scattano in media 23 foto per occasione, ma poi vengono riguardate solo poche volte al ritorno. Solo il 19% delle persone stampa davvero le foto, quella era una cosa degli anni 90. Il 70% dice di volerlo fare, ma alla fine non lo fa. Alla fine restano lì, no? Scattate per condividere, per ricordare o semplicemente per fermare un momento, finché il telefono non segnala che la memoria è piena. Allora lì che fai? Lo svuoti e te le sei perse tutte. L'ultima foto, l'ultimo scatto che avete fatto al 393-800-3000, quello bello della vostra vacanza da ricordare.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: delle hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Una decina di minuti prima delle 7 di sera, benvenuti su Disco Radio, buon lunedì 17 di agosto, inizio settimana, inizio vacanze per molti.

avete scattato al 393-800-3000, molti di voi in vacanza ancora in questo istante. Fatto sta che, dati alla mano, scattiamo circa 3000 foto, ragazzi, nel corso di una vacanza, ma sono tantissimi. Mi sembrano dei dati un pochettino alti, eh. Federico e Tressi ce la mandano anche a noi. Foto sul vulcano Teide di Tenerife, e poi ancora Paola e Maurizio, tramonto sull'oceano. Meravigliosi, l'ultimo scatto, l'ultima foto, quello che rappresenta un po' la vostra vacanza 2026. Adesso Shades of Blue.

Martin Solveig era Madame su Disco Radio. Siamo arrivati in fondo alla nostra prima ora insieme. Ragazzi, dove siete? Dove state passando questo lunedì sera? 393-800-3000. Le 8 precise. Disco Radio. Abbiamo detto che questo è un periodo dell'estate in cui siamo praticamente quasi divisi a metà. Ci sono quelli che stanno rientrando dalle vacanze proprio in questo lunedì per iniziare la settimana lavorativa, quelli che invece da qui si parte e si va in vacanza, e poi c'è una terza fetta, quelli come me che in vacanza non ci sono mai andati, forse ci andranno magari a settembre, magari d'inverno, no? Il famoso viaggio che fai d'inverno perché d'estate non hai fatto vacanze, che più o meno non si fa quasi mai. Vabbè, ripartiamo

La novità delle 8 e 2 minuti su Disco Radio era Camrad Love Sober. Vi accompagniamo in questo inizio di settimana, lunedì 17 agosto. Prendetevi un pochettino di tempo per fare un salto sul nostro sito discoradio.it. Io ve lo ricordo sempre, c'è il laboratorio di musica della radio, il Music Lab. Da lì potete scegliere e votare la musica che passa su Disco Radio, e votando quella che vi piace di più, con un pizzico di fortuna ogni settimana, anche in estate, potete portarvi a casa i nostri gadget. Sono Valentina Guidi, benvenuti su Disco Radio in questa serata insieme fino alle 22. Abbiamo ovviamente già scelto la prossima in sottofondo, Bebe Rexha, David Guetta, subito c'è Sad Girl.

questo è un disco di quelli che continua a piacervi in questa estate, gordo, loco loco, 20 e quasi 10 minuti su Disco Radio. Tra poco anche la storia del ritmo, si torna indietro nel tempo fino al 1996.

0: 2022.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
3: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
1: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Siccomario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
6: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
7: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
6: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
7: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
7: Info 338 22 98 731 e comprorodoro.it.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni ristoranteterraferma.it.
11: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
12: Disco Radio. Ultimo disco dance storico, poi la prossima ora facciamo l'extended version del Rhythmic History insieme. Adesso 1996 Entrance, questo

estate, e quindi quante volte vi hanno detto il primo amore non si scorda mai, no? Una frase che abbiamo sentito milioni di volte, e il primo amore spesso è quello che conosci in vacanza, nelle primissime, magari con i genitori, con gli amici. Il vostro primo amore, quello che vi è rimasto dentro, quello che in qualche modo ricordate. 393 800 3000 per i vostri messaggi. La musica, Merck & Cremo, Serena Brancale, partendo.

0: che Pitbull alle 20:30 era Hey Baby, estate, tempo di innamorarsi, o almeno quando eravamo giovani. A tutti è successo, no? Di prendersi quella cotta estiva che poi durante il corso della vita fai fatica a dimenticare. In qualche modo quegli attimi lì ti rimangono un po' impressi, perché è vero che il primo amore è indimenticabile e non si scorda mai. Voi ve lo ricordate il vostro primo amore, magari quello estivo? 393-800-3000, tra poco ne parliamo insieme.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Puntualissimi con la nostra redazione, gli ultimi aggiornamenti con Francesco Di Bruno.
2: Grazie Valentina, buona serata a tutti. Per la violenza del 2 agosto ai danni di una giovane nei pressi della fermata Romolo della metropolitana di Milano è stato arrestato e si trova ora ai domiciliari il presunto autore, un uomo di 26 anni di origini straniere e cittadinanza italiana. Un mezzo agricolo si ribalta durante la raccolta dell'uva, muore così il titolare dell'azienda vinicola, è un 33enne che con il fratello minore aveva lasciato Milano e investito tutto in un'azienda agricola San Colombano all'Ambro. E a Milano sono già 20.000 gli infortuni sul lavoro in soli 6 mesi, un terzo di tutta la Lombardia secondo i dati dell'ultimo rapporto INAIL rielaborati dalla UIL. Litiga con i genitori, da fuoco alla casa, Pino Torinese poi fugge, un 28enne è stato fermato a Genova e accusato di strage. Dopo il contagio da virus Zika scatta Brescia la caccia alle zanzare tigre, dunque da domani ci saranno 3 giorni di disinfestazione nella zona semicentrale di Fiumicello. La polizia la notte di Ferragosto ha bloccato una gara clandestina di auto a Tirano, il raduno era stato organizzato da un 24enne che è stato denunciato, 25 le persone identificate. Ed è tutto, vediamo ora il tempo di domani.
3: Meteo. Nelle prossime ore è transitato l'impulso instabile che si allontana verso le regioni adriatiche, il tempo migliora tra Piemonte e Lombardia. Avremo condizioni più asciutte e soleggiate nella giornata di martedì sulle regioni del nord-ovest, ma con temperature e afa in diminuzione. Infatti le minime scendono sotto i 20 e le massime saranno generalmente comprese tra 30 e 32 gradi in pianura in città, a Milano e Torino, quindi valori in linea con le medie del periodo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.
1: Promo. Welcome to the party. Disco Radio Party. Ogni sera dalle 23 party set con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
0: A quest'ora ne mettiamo in fila 4, senza interruzione, c'è il From Disco to Disco, si riparte da LP.

0: il giro delle 4 senza interruzioni, indietro nel tempo fino al 1998 con Blackwood Peace. La testa gira anche Fred De Palma, Anitta ed Amy Skill all'Lost on You, il disco del 2016 di LP. Abbiamo aperto così in questo lunedì sera, stiamo parlando della cotta estiva, probabilmente il primo amore che tutti quanti vivono. Il primo amore non si scorda mai, quante volte ci siamo sentiti ripetere questa frase, ma è un vero e proprio mantra. A decretare la veridicità di questo modo di dire ci ha pensato come sempre la scienza, a cui noi crediamo ciecamente. I ricercatori hanno confermato che effettivamente la prima cotta è un'esperienza unica ed indimenticabile, talmente potente, pensate, da rimanere impressa per sempre nella nostra memoria. Lo hanno dimostrato, sono stati numerosi gli studi, tra cui uno americano. Gli scienziati hanno esaminato l'attività cerebrale dei partecipanti mediante risonanza magnetica, rilevando che negli innamoramenti si verifica il rilascio di grandi, enormi quantità di dopamina e ossitocina, responsabili di sensazioni di benessere ed euforia, no? Il classico battifuoco cuore, le farfalle nello stomaco, l'innamoramento in pratica. Specularmente, però, quando una storia d'amore finisce, si verificano picchi ormonali molto simili. Ciò fa sì che il ricordo della storia conclusa rimanga indelebile nella nostra memoria. Perché diciamo storia conclusa? Perché spesso i primi amori, specialmente se sono stati estivi, non sono poi quelli che durano una vita. Magari c'è qualcuno che dal primo giorno innamorato di quella persona, 15-16 anni, esistono. Poi è stato l'uomo o la donna della propria vita. Difficile in tanti altri casi. Ecco perché poi quell'amore lì non te lo scordi più. Il vostro primo amore è quello che non vi siete mai scordati. 393 800 3000.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
1: Alziamo i riflettori sul sociale.
2: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
3: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
1: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
4: Ancora 10 minuti e poi facciamo partire ufficialmente la festa della radio, l'extended version del Rhythmic History, insieme in questo lunedì. Adesso, Dive Into Me.

0: In fondo alla seconda ora insieme anche questa che mette naturalmente di buon umore. Era Bam Bam dal 2022. Sono tornate anche Camila Cabello ed Ed Sheeran ad un passo dall'appuntamento con l'extended version del Rhythmic History. Parte la festa. E adesso Rhythmic History. Torna all'appuntamento con la storia del ritmo, tutto il meglio della dance storica dentro in questo contenitore di 60 minuti. Questa settimana funziona così. Eh sì, ci sentiamo anche a quest'ora, ragazzi, per farvi riascoltare tutte quelle che hanno fatto la storia della dance. E allora pronti a viaggiare indietro e avanti nel tempo? Adesso 1999, Gigi D'Agostino e Another Way.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Fino alla fine, anche questa prime time, Sex Crime, quella che abbiamo suonato per chiudere i primi 10 minuti insieme. Tra poco ancora musica dance storica, 1998.
1: Rhythmic History.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi, San Martino Sicco Mario e Vigevano. Fratelligiacomel.it.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
8: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
0: Ogni sera alle 21 gli amanti della dance storica si riuniscono qua perché c'è il meglio della dance storica concentrata in 60 minuti che viviamo insieme. Fammi fare un saluto a quelli che ci ascoltano alla radio direttamente su Disco Radio e quelli che invece lo fanno dall'applicazione, magari siete in vacanza, magari vi state godendo il mare, perché non tenere in sottofondo la storia del ritmo. Adesso, come promesso, 1998, torniamo lì. Nina, I'm so excited.
9: Rhythmic History!
1: Rhythmic History!
9: La storia del ritmo su Disco Radio!

0: Estate 1999, Miranda, vamos alla playa. In questa serata insieme tempo e spazio per il meglio della dance storica, tra poco Gabri Ponte dal 2003.
1: Rhythmic History.

0: 92.
1: Ogni ora su Disco Radio va in onda il meglio della dance storica, un disco, in quel caso 60 minuti di musica, invece ogni sera. C'è l'extended version del Rhythmic History, in questi giorni la vivrete con me, sono Valentina Guidi. Benvenuti su Disco Radio a quelli che in questo momento si sintonizzano su Disco Radio, a quelli che magari ci stanno ascoltando ovunque voi siate, anche in vacanza, dalla nostra applicazione. 2003, adesso Gabri Ponte, Time to Rock.
2: Rhythmic History.
3: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Una di quelle che fa super estate era Gimme Love, Alexia, su Disco Radio 1998. Siamo arrivati fino a lì. Ancora Storia del Ritmo, ancora un disco dance storico, tra poco, dal 2001.
1: Rhythmic History, Disco Radio.
0: Breakdown. Non siete in ritardo, perché il meglio della dance storica continua come sempre fino alle 22, anche questa sera. Ancora una decina di minuti da condividere. 2001, Kylie Minogue.
2: Rhythmic History,
1: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: hocus pocus. Bauci, bauci, bauci,
1: bauci, bauci, bauci, bauci. Era Bauci Bau su Disco Radio, Hocus Pocus su Disco Radio. Ragazzi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento. Grazie a tutti quelli che ci sono stati, lo rifacciamo domani. Fate i bravi, ciao.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.
4: Grazie a Rhythmic History, adesso Soul Set.
3: Disco Radio,
2: Disco Radio Party.
3: Soul Set,
5: Soul Set. This is so sad.
4: Grazie Vale, fin qui l'Extended Version di Rhythmic History, grandi hit che hanno fatto la storia di Disco Radio, e adesso torna il Soul Set, torno a tenervi compagnia anche tra le 10 e le 11 di sera in questo lunedì 17 agosto.

0: Josh Butler dal suo set del 2013 con Got a Feeling. A completare le prime di House Deep Funky di questo lunedì 17 agosto, ben trovati a tutti, sono Fabio Marelli, abbiamo appena iniziato con il Soul Set e andremo avanti fino alle 11.
1: This is Soul Set.
0: Anche Samuele Sartini poco fa con Never Coming Down, CID e Together dal 2016, DJ Goggia per tornare oggi, Michiko Silver Lines, abbiamo aperto con Another e Emily Warren.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
4: L'estate

0: Moto, i Patagarri, Mitro, Bepa, Folkestone, Pancreas, Dance Revenge e tanti altri. Dalle 19, apertura punti ristoro, Boom Boom Festival, dal 20 al 30 agosto, Trescore Balneario, Bergamo, boomboomfestival.it.
1: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Vorrei un'auto usata, ma...
5: Vai da Renord, fai Prime.
4: E se ha difetti?
5: Da Renord, fai Prime.
4: E se mi lascia a piedi?
5: Da Renord, fai Prime.
4: Fai Prime?
5: Sì, perché da Renord Prime trovi solo auto selezionate, controllate e vendute dopo completa revisione. Zero sorprese e garanzia fino a 3 anni con assistenza stradale inclusa. Quando ti puoi fidare? Fai Prime.
4: E potevi dirmelo Prime.
6: Renord Prime. L'usato come nuovo.
7: Info e sedi su renord.com.
8: Salutiamo anche chi ci ascolta via satellite dal televisore, magari il canale 8858 di Sky per esempio, oppure in digitale, in streaming, dal nostro sito, nostra app, mille modi. In quest'estate 2026, 17 agosto, continua Soul Set con Alok J Lo, Everything's Fine.
9: Disco Radio Party, Soul Set.
10: This is Soul Set.

0: Il mix di Hello con Adele. Siamo arrivati in fondo alla prima parte del Soul Set di questo lunedì. This is Soul Set. Salutiamo Adele, hello, ciao ciao. I don't mind, intanto San Giacomo poco fa con Esanare, Clooney, Prospa, Good Girl, I Adore You, You Girl Topic, Alok, Jello, anche Everything's Fine. Arrivano le ultime del Soul Set.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie De Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
0: This is Rap and Drop. This is so sad. Super, seconda parte di House Deep Funky, ancora 30 minuti qualcosa meno e poi alle 11 Matteo Epis e Dumunari penseranno a fare tutto il resto della serata e della notte con loro. Il party set. Sono Fabio Marelli, ben trovati, siamo presi una piccola pausa qualche settimana e adesso ripartiamo.

0: Greg Masai, High School Weekend. In fondo al terzo blocco del Soul Set di stasera.
1: This is Soul Set.
0: Work, Kevin McKay con Robbie Strauss e Mine. Here for You, Spoonface. Abbiamo aperto con Lie to You e DJ Rebel. Quali sono le ultime del Soul Set? 20 secondi e le sentiamo.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Basta solo un volo per cambiare un destino. È un piccolo gesto che può salvare la vita e il futuro di un bambino.
4: I bambini gravemente malati che non hanno accesso a cure salvavita sono tantissimi. Sostieni Flying Angels. Dona ora su salvali.org.
2: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
1: This is Soul Set.
0: Tutte d'un fiato, come sempre, queste che sono le ultime del Soul Set. Poi alle 11 Party Set. Adesso James Poole. Tra le nuove

0: Alziamo i riflettori sul sociale.
1: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
0: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
2: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
3: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
2: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
3: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
3: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
4: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it. Welcome.

0: Disco Radio. Welcome to the party. Welcome to the party. Welcome to the party.
1: Questo è il ritmo della tua città.
0: Disco Radio.
1: Disco Radio.